Della tradizione musicale ucraina abbiamo ascoltato Shon Minka, trascrizione di Arik Balok, per soprano, arpeggione, fortepiano, chitarra terzina e arciliuto. Ensemble L'Amoroso. Guido Balestracci, direttore. Camille Saint-Saëns. Danse Macabre, opera 40. Arrangiamento di Fabien Touchard. Ensemble Smoking Joséphine.

Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Danse Macabre, opera 40, arrangiamento di Fabien Touchat, Ensemble Smoking Joséphine. Giuseppe Tartini, concerto in re minore per violino e orchestra di 44. Allegro assai, grave, allegro. Chuchan Cyrano-Sion, violino. Venice Baroque Orchestra. Andrea Marcon, direttore.

0: di Giuseppe Tartini abbiamo ascoltato il concerto in re minore per violino e orchestra di 44. Chuchin Cyranocien, violino. Venice Baroque Orchestra. Andrea Marcon, direttore.
1: Georg Friedrich Händel. Teodora, oratorio in tre parti sul libretto di Thomas Morell. Ouverture, trio, courant. Les Arts Florissants, diretto da William Christie.

0: Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Teodora, oratorio in tre parti sul libretto di Thomas Morell, ouverture, trio, courant, Les Arts Florissants, diretto da William Christie.
1: Giacomo Puccini. O mio bambino caro, da Gianni Schicchi. Che gelida menina, dalla Bohème. Mi chiamano Mimì, dalla Bohème, per flauto e orchestra. Andrea Griminelli, flauto. Orchestra Nazionale Sinfonica Ceca. Marcello Rota, direttore.

0: Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato O mio bebino caro, da Gianni Schicchi. Che gelida manina, dalla Bohème. Mi chiamano Mimì, dalla Bohème, per flauto e orchestra. Andrea Griminelli, flauto. Orchestra Nazionale Sinfonica Ceca. Marcello Rota, direttore.
1: Carlo Donato Cossoni, Occhi belli, dal primo libro delle canzonette amorose, opera 7, Ensemble Philomèle.

0: Di Carlo Donato Cossoni abbiamo ascoltato Occhi belli, dal primo libro delle canzonette amorose, opera 7, Ensemble Philomel.
1: Antonio Vivaldi, sonata in si bemolle maggiore per due violini e continuo RV77. Allegro, andante, allegro. Francesco D'Orazio e Alessandro Tampieri, violini. Emilia Agliozzi, violoncello. Maurizio Piantelli, tiorba. Giorgio Tabacco, clavicembalo.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Sonata in Si bemolle maggiore per due violini e continuo RV77. Francesco Dorazio e Alessandro Tampieri, violini. Emilia Gliozzi, violoncello. Maurizio Piantelli, tiorba. Giorgio Tabacco, clavicembalo.

Johannes Brahms, sonata numero 1 in mi minore per violoncello e pianoforte, opera 38. Allegro non troppo, allegretto quasi minuetto e trio, allegro. Luigi Piovano, violoncello, Antonio Pappano, pianoforte.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato la sonata numero 1 in Mi minore per violoncello e pianoforte, opera 38. Luigi Piovano, violoncello. Antonio Pappano, pianoforte.
1: Franz Schubert, Sinfonia numero 4 in Do minore, D417, tragica. Adagio molto allegro vivace, andante. Minuetto, allegro vivace e trio. Allegro. Orchestra da Camera d'Europa, diretta da Claudio Abbado.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Sinfonia numero 4 in Do minore D417, tragica. Orchestra da Camera d'Europa diretta da Claudio Abbado.
1: Antonio Literes. Giappore l'orizzonte, cantata al Santissimo con violines, oboe e clarin. Carlos Mena, controtenore. Concerto 1700. Daniel Pintegno, direttore.
2: Io pure l'orizzonte, Dio che...

Di Antonio Literes abbiamo ascoltato Giappore l'Orisonte, cantata al Santissimo con violines, oboe e clarin. Carlos Mena, controtenore. Concerto 1700. Daniel Pintegno, direttore.

Rai Radio 3 Classica. Frédéric Chopin, sonata in si minore per pianoforte, opera 58. Javier Perianes, pianoforte.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato la sonata in si minore per pianoforte, opera 58. Javier Perianes, pianoforte.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, serenata numero 9 in re maggiore per orchestra K320, cornetta del postiglione. Adagio maestoso, allegro con spirito, minuetto, allegretto, trio. Concertante, andante grazioso, rondò, allegro non troppo, andantino, minuetto, finale, presto. Concentus Musicus di Vienna, diretto da Nikolaus Harnoncourt.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Serenata numero 9 in Re maggiore per orchestra K320, cornetta del Postiglione. Concertus Musicus di Vienna, diretto da Nikolaus Harnoncourt.
1: Ludwig van Beethoven. Concerto numero 1 in Do maggiore per pianoforte e orchestra, opera 15. Allegro con brio, largo, rondò, allegro scherzando. Inon Barnathan, pianoforte. The Academy of St. Martin the Fields. Alan Gilbert, direttore.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle meseles dös domis de, alle lora del notiziar la ding in kevindres 5 de junium bun domis de aus Deutschkansch, que jascutais se in abunaldizion de kashtaker dora d'informazions attualité e approfondimansch. Idung atirano d'lada ai titui. Il setur del turism reportan aumant di gestsch che rova ad alerg tratang la sajunda d'invern. In Sara metumang il campionat del mondo sone Jurgi da Bottungs al plan de Mareo. Con indumania mat l'aiut alpin Dolomites in domang so sorvis. E 600 partecipantes e partecipants da 32 nazions sarà al start de la mesa maratona in charl grup del ses lung in domang. De cash e de datter se trattera in cutel notiziar dopo l'erca la copa dal caffè sorvida in cuda Roland Verra. In una l'attualità è mettun man con la politica nazionale. Il governo a Roma aprò un pacchetto di misure stress calcale meso concretise il patnu che nu fat a livello europeo riguardant la migrazione. Il decreto aprueva in forza ai 30 de giugno. La Italia util dagni elaborè le procedure de asil te valcagi direttamente sul il confin e te na maniera più asvelta. Por esempio, te cagi o la che persone svegna ratate in prigo por la sicurezza nazionale o pro persone che da dant documents falà e informazions falades. Dalla politica nazionale news ai dati attuai pubblicata l'Istituto de Statistica Provincial. 3,5 milioni de gest ce l'ho via d'alerg tratant la sajunda d'invern che stada, un aumento de passa 3%. Mara Miribung nos vegen cheder de la situazione.
2: L'Istituto per Statistiche Provinciali Astat lascia il savai che l'estena aumenta del 3,6% l'inver passè, pari d'lanco una medema periode d'landat nant. All'inio registre 14,8 milioni per notta manc. In cidac esce che l'Astat ha lascia il savai al moment ciamo provisors e la più gran perdita per notta manc curida dai gesti della Germania. Tlin rischida, che tol in considerazione i maes da novembre a uri, ai tudas curi più del 40% di pernota manc. De dos potira i gesti dall'Italia compras il 28%, al terzo post e di turisti de stats del Benelux. Del 0,6% è giusto truchi pernota manc di gesti dall'Italia. E trup e aumentai pernota manc di gesti dalla Norvegia, dalla Finlandia, dalla Svezia e dalla Francia. Tutte le comunità regionali, aperte per il posto, mostrano un aumento di gesti che rovano all'erco e sta sura nut rispetto alla sajunta d'nant. Il più grande aumento è a Balzan. Di merz è per nota manch giusto zurück, in perte in giudica sferie da Pasca e stades da Urin gestan. Il più grande aumento è stato più del 10% di dezember. Il maest furà a stiche calgenat pug, probabilmente in causa di giugio olimpics. Per il primo anno, ai hoti a 4 stares, registrato più per nota mancia rispetto a chi da 3 stares. Il più grande aumento rispetto a Jain d'Adnant mostra sui spazi da camping con un aumento di prasso il 20%.
1: In modo argomenta, 70% de duci de lic che va in faccia la provincia de Balzan e li carabiniers che ti vado. In occasione del suo jubileum della fondazione in cui il nu presente i dati di intervento in l'anno passato. Tos 24.000 è stai intervento che i carabinieri si nu scordati il 2025. Passa 3.000 persone si nu desdate d'ant e passa 340 arrestate. Sung le strade di tutta la provincia ai carabinieri controlle tos 110.000 auti. Un incidente il stensara sulla strada de Pustert les vigilances dell'ostaria Putzerhof, un alde 44 anni a pordu la vita. In charlesione de notte in camion in auto da spedizione salta a dum. La persona lunge al chafer, un alde a Cagliari, e nu a smaceite e poral e vigna iut rove massatert. La visadu dell'auto da spedizione nu ferida san e nu condut l'ospedal da porsenu. La visadu del camion sa fat ferides lisires. Sung il post e l'interno nu ist da füg da Mühlbach e da Schaps, la Cruz Blanca e i Carabiniers. La strada nu da saradat les promesores la domang cina mesa les cater por Romanesse. Eu du que sunt proi intervenci, cu indumania ai 7 de juimat, la Jutalping Dolomites mang sua sajunda di ste. Martina Riernes reporta.
3: Il servizio de soccorso de l'aiuto alpino Dolomites va fatto in collaborazione con la gruppa di Giudacrap del Rayon e l'organizzazione de Eli Soccorso Provinciale Heli, tra la centrale de prima aiuto 112. Il joller staziona puntiva si ingegna a piovia dalla otta duman in king la otta saira. A rotazion con i altri jolleri da soccorso del Sud Tirol venil garantì il servizio dalla siesta duman in king la undesta nuot. La squadra dell'aiuto alpino Dolomita si è mettuta a dom dal pilota, il dottor d'emergenza, il responsabile per la binda e d'ajuda crap e soccorridore specializzati, che gli ingegneri ha portato aiuto tanto al dutz del rayon della Dolomita del Sud Tirol, del Trentin e del rayon Balunesh, mancia d'long o l'acqua vancarda dalla centrale 112.
1: Za incaleda renovella carta d'identità cina i 2 d'agost por cia fecara elettronica e la tematica della donazione d'organs dar attuala. Por calvagno il 2 taurela sensibilizzi sun la question. In domani il porater il de internazional dedichè alla donazione d'organs.
2: La donazione d'organs è una tematica sensibile dal momento che attacca d'un con la morte. In Sch. Nicola Eugen, vicepresidente del Transplant Sport Club, l'Unione regionale che pita una piattaforma per trasplantare costa già con il sport. Tanto di cambiare con la gente desto più estermale informale ad Od Eugen. L'Unione informaia e schlaraggi dubbi sulla tematica, impert scores, impert pro manifestazioni quantinidas da Sara. A castes incontades dole l'inspert personal specializzat il ciamp la medicina pur rinforzel la rimanz di dubi sun la tematica. La trasplantazion sarà senza atr tresen risc, scio quinces atres operazions. In scel vicepresident del Transplant Sport Club, Nicola Eugen. Alla ingiunte che l'important che la gente capace scorgans che imponia più a dure do la mort, poti garantici na set personas na mio vita.
1: Io sono plata da venire in cacina e domani vengo all'organizzare al Plan de Mare un gran evento musicale con passa 250 partecipanti e partecipanti. Ora si tratta del campionato del mondo sono Jorgi da Botuns. Roman Clara ne dice di più.
4: Con gruppi e solisti conosciuti il Sud Tirol e con l'orchestra delle armoniche Dolomitas, ha cominciato in Sara al Plan il campionato mondiale di Jorgi da Botuns. E da in cui dalle nuove dame si può ascoltare i miei sonadus di Jorgi da Botuns del mondo, del salve delle manifestazioni al Plan. La competizione sarà in cui c'è le 5 dame. Le prossime ore va in incettina la competizione della categoria C del campionato austriaco. In schnötte il spossung il programma sarà musicale con il famoso Clement Rosar Trio dalla Slovenia e la musica Katarina Lanz dal Plan. La manifestazione ne rasplutta già in domani con i campionati dell'Austria, di tutte le categorie di te, per la steirische armonica, dal dit la scuola mesana dalle 9 a mese alle 5. Dalle 2 domi ste in antvene il charcepatuch di Südtirol pro il Pajun e dalle 7 sera il spo la premiazione e il concert di Davagnadus pro il Pajun della musica.
1: E da una sfida musicale, agnunse a una sfida sportiva. In domani era tanginanta le due targinie per l'ottava edizione del Dolomites Saslong Half Marathon.
3: Si è scendt partecipante si partecipante da 32 nazions sarà il start la mesa maratona antaur la gruppa del Saslong con un percorso da 21 km e 900 metri da deslivel. Dall'Argentina al Canada, dall'Australia alla Svezia, tantere passionate del sport del Sauté, del Templierde e professionisti di livello nazionale e internazionale. Tante ritenche in uomo sconosciui, cocoi atletici da Cesa Alex Oberbacher, Luca Clara e Martina Comerlato, o atletici da Ordeca, tante rite al vicecampione del mondo da trailrunning Andreas Reiterer, in c'è d'autri in uomo che da rate da Andri Favoric, Mauro Rasom, Mattia Novaro e Hannes Steidl. Pia via vanil dalla nuov da domang sumpana, u la caliencel travert la garageda, i prims van bela spite de reviers da mese la undes. La premiazion van tenida dalla doi domsdi. Dal donna manchel nianca kastan la after race party sumpana, per uve sul post possum se nuzet la Santa Doia da Santa Cristina de Metz. Al dod la presidenta della lia organizzadora Gardaina Runners, Manuela Peratoner, je duton genia per l'ottava edizione del Dolomites Saslong Half Marathon, il spettacolo del sport a mese la Dolomites. Tutte le informazioni più avvisa sono la plata web www.saslong.run.
1: E non c'è mai informazioni di tutte le manifestazioni. Per tutti gli appassionati di storia, se pitt link domis di un appuntamento, o la calva in presentena di scorrida di Morvaia e cal a San Ciasciang.
4: Il Museum Ladin presenterà in che domis una scoperta interessante in occasione di Kina Jain della Fondazione della Sezione del Ursus Ladinicus a San Chachang. Al si tratta di una scoperta di una cosa che ha passato 8000 anni. De circa la strada visa potranno scoprire in che domis di dalle Cinquinant, la santa del Museum Ladin a San Chachang. Al nera in che daurina sezione neue del Museum, duce darbel in via.
3: Wieso nicht, Perciopano, kas iel titul d'la mostra, che vangiori dan schnurt la sala d'la lia mostra d'ert, circolo auch di joi. Dauda iel opres de Arnold Holzknecht i Miriam Heiler. I laures nasch dan prozess de variation, repetition, ich busta manch minimai. Si pratica artistica se muov d'anter na struttura t'lera i movi manch organics, iel lieda alert concreta i minimalista. La giaurida della mostra è un quai venerdì dalla siesta sera, del self della mostra, la lia mostra d'ert auch di joi, l'introduzione è da Eva von Ingram Harpf. La mostra vanking ai 28 de giugno, è da vierta unidi ora del lunes della cater domsti in king la setta sera, da sada domaniance della dies in king la dodes damsti.
1: In più passa un mese mezzo il passato anche il Hockey Club Gardaina ha raggiunto il titolo storico del Campions dell'Alps Hockey League in Schnettinviajal Club alla festa Porduc a Santa Cristina.
3: Dalla stagione emozionante, sluta giù con la vanta del campionato della Liga Alpina de Hockey, ma del HCG a Gina Festa per tutti i fans, appassionati e simpatizzanti, per quella che l'unirà a monia della curda l'argenta storica e con quella che nuol un via via ufficialmente il percorso di vierst la stagione che vang. L'appuntamento è per un quai venerdì del Santo Rimang a Santa Cristina, o la che da mese la sette sei reinant, jel n'gnia da maiai da bever per tutti. Ntang la sera vanno il presentar la squadra di giovani e l'unirà mostrare i momenti più bei dell'ultim campionato. Ntang le spasedas al direttivo belos cominciasse muover per ingegnare la prima squadra per l'invierno che vang. La prima novità unirà con Adidas ntang la festa. Ora da che l'unirà il presentare il logo nuovo del Hockey Club Gardaina. Con musica matuta su da DJ Pash vanno il festeggiato la sera. Nschnurzeral in Schabela Mesung cumpre l'abonnement per la Sajon Kavang.
1: L'informazione che riguarda la viabilità in domani sabato 6 de giugno vanno il tini il Sella Ronda Bike Day, alla roia sua 20ª edizione. Por cal vanno giusto de frara Sella por due ciao lung schlutsch al traffic motorizé. Plavisa d'antar les nuda domani les 4 domis de. Informazioni sura pro e plumo nudes ed a cia festung la plata web www.sellarondabikeday.com. E c'è un'informazione che riguarda la viabilità di Gardana.
3: Il vanfat al Savai, che con un quai venerdì 5 de giugno, è il lauras per il punt Roda Valda inter Dorivas e la Pozza Schluc Giù. Dalla 5 doms di unirà in oggiauri la strida statela d'anter Santa Cristina e Salva per il movimento di auti. In c'è il trasporto pubblico fornirà dan quai 5 doms di in ant in osung la linea regolera in nia plu tres plan da tiaja.
1: E con il Vendres e l'incendio all'ora della parola ladina dell'edema e della scomanciadia dell'intendanza e cultura ladina. Il traverte calda rinforzè la coscienza per l'ingaz ladin moniamà, all'incendio invit l'isire plagior da tocca certe parole ladinas, a una maniera da ti portare più da impro l'ingaz ladin alla gent ladina e nia ladina. La parola cernuda in casiade e in crogeda per ladin standard, in crogeda per gardana, in crogeda per badiot, in crogeda por fashang, crojada por fodum e croja por ampezang. La parola va d'reversa al latin crux crux, moi influenzata dal talian incrocio. E al mancia ciamona odlada les previsions del temp in che da domani il ciamo temp da pluia mus posa les niores to strat fora. Sorad levant da nord nesta in compagnia sein domisde. Sung la sara podes il ciamo nival pluia locala alla do di meteorologs. Por la fin ledama cat loco rapporta nel nia les mius noeles in domani sabeda il scial di curimo dan misde Romagna la sud. Contra misde podes il nival precipitazion por da sara eles condizions da nu plus stabiles. Pass. La domania mat mancung un tamp plajore e sored le, domis de podes la lujnival temporal. Ni acis atramantar niras popor il matemang le dema nuia. Les temperaturas den domang dantar 5 e 7 de gra les plus basses e dantar 14 e 17 de gra les plus altes di paish la Ladinia. E dal notiziare e cash beledut, Sven Miracolo ma den amang e accompagni pro la tecnica, pro il microfon ves saluda Jasmin Ferdig, cum laudanza dembel domis de.
5: La Coppa dal Caffè, anche ora di informazione e cultura, mettu agi dai programmi Ladins della RAI.

Andrà buon domo ti vedi in Helmut Finazzer per la Coppa del Caffè in cui con Kija Gomansch. Da mezz mei a disposizione il nuovo modello 630-2026 precompilato. Pana vale in ant con l'inflazione che alza per via di costi dell'energia tangic su, con due pensieri sul euro digital e per fine via tice l'uomo un po' l'andamento di merce finanziaria. Ulla si zangi un po' da provia. Dai primis de mei e piede via ufficialmente la stagione della declarazione di Davanias con il modello 630-2026 precompilato per i contribuenti privati. L'Agenzia delle Entrate aveva messo a disposizione sul sito internet l'applicazione online per chi vuole utilizzare questa possibilità. Per la prima doiena spudovano intanto metticiale alle informazioni scariate sul modello 630 precompilato e dal 14 mai possa i contribuenti anche di it mutazioni, integrazioni o come dura di quelle informazioni. Per il modello 630 da Kirsten divenne il data una maggiore importanza al foglio informativo, una fontana di informazioni per un primo controllo di dati scariati su dal fisco. Per fare la declarazione di Davanias con il modello 630 precompilato mette l'Agenzia delle Entrate a disposizione due applicazioni. I più avvisa che la standard o la conva 3 duci chedri cocchie per autrange da due sul formulario stampa. In altra applicazione, più sempre cocchie vendit, basata su un'altra logica di informazioni o la che il cittadino ne muss a niente di riuscire d'entre chedri, rises e codici, ma vengono avvisati con parole più semplici in conto di categorie di dati da desaurare la declarazione di Davanias. Un sci è l'unico dito comunicato all'Agenzia delle Entrate. Per la declarazione di Davanias precompilata da Kirsten, il fisco lavora intorno a 1,3 miliardi di informazioni, una grandissima quantità che si domanda anche una certa organizzazione a livello informatico. Per chi colossa finisce la declarazione di Davanias dal NIME il modello 630, ma anche il modello redditi persone fisiche 2026 precompilato. Quest'ultimo fa un'immatura a disposizione online dal 20 mai e dal 27 mai il possibile a fare come duras, giunte o tot mezzvelk. I contribuenti forfettari, per esempio, vogliono che il modello redditi precompilato d'entre l'altro il volume d'affari da declarare. Un'informazione che il fisco ha già tra le conti elettroniche o di documenti commerciali online. Ma non il scegli da scrivere in stas. Per ora, per mezzo alla precompilata vale da il SPID, la carta d'identità elettronica o la carta nazionale di servizio o Bürgerkarte.

da kann ki rotor la vira tliranie da san au cei prieses luola il gas. Ische ke conseguenza fa vel sambang da sa spitek dant o do otra anschla inflation. Kung dato da uril, il plus nuov disponibil kina san, da tora dal istituto statistica Istat, il inflation italiana ti ultimi doge mangs cresciuta del 2,8%. Che il valor plus out da ottobre 2023 in ca. De März war eine Inflation mal 1,7%. Il Grand South der 1,1% den Saulmangs in Signal stärk. Dass die Kommunikat Spiegel listet, ka l'aumant la Inflation wandant al dut da Sektor Energetik, ula ki prieges jau zeden 9,5%. I de Konsequenza, jensch i prieges di alimentäres nie laurei i produce alimentäres frisch au zeden 6%. Il gran auzé di prieses l'energia a conseguenze sum plus settores, già che li etuque i servizi de transport, la produzione de material de confezionament i trop autermo. Al dod listat i aumenté i prieses del carat la speisa con alimentaires i prodotti per la chosa den 2,5% in promets auril 2025. L'andament di prieses di servizi il incontra calat dal 2,8 al 2,4%. L'aumento di prese per via della vira è un roi e la fazione sui prese al consumo per i cittadini. Un segnale chiaro è un stai prese alla produzione, l'inflazione alla ravise cittadini, che da avril è giù del 4,2%. Un valore chiaramente più alto in permesso all'aumento del carattere della spesa e questa è una cosa particolare. Se non si rende conto che la gira in ante di prossimi manche, analisti della minonga che la inflation gira mosso via, già che tutta la cedena di produzione, di trasporto, etc., da sraduc in ant i maggiori costi per il consumo di energia di tutte le forme. Al momento ne vanno il niest l'ora che il 2026 mostrò fecond con la inflation italiana tentor un 4-5%. Ma non è la Italia, anche il resto dell'Europa altra più di sicuro la inflation su valori che raffazioni negative sulla congiuntura. Economisti rata che il PIL, la produzione interna lorda, può essere la seconda perte l'an, tu me, ten virus tler. Per la famiglia scalerà modo più la capacità di spesa e l'unirà consumato manco, unci la tema dell'associazione di commercianti con commercio.

In Antwala cun nau transformazion e provisa sul projekt de l'Euro Digital che da sessa pie viet il prossimo an 2027. Entro la fin de cajan, da sessa unidad pro il regolament, da perte il Parlament e il Consiglio Europeo, e dal do uniran via via un programma pilota da perte la Banca Centrale Europea per il 2027. Nella prima fase uniramo tutta alla proa tutta l'infrastruttura dell'Euro Digital. I tutto il progetto è basato su questi principi. L'autonomia monetaria dell'Europa, smentirà la dipendenza da tutti i grandi servizi di pagamento americani e dai stablecoins in US dollar. Gran importanza è data alla privacy, alla trasparenza, ai costi possibilmente bassi per tutti, cittadini, imprese, commercianti e per le banche. L'Euro Digital è un progetto di politica strategica per l'Europa. La questione in Germania è più se mettere in trova o no l'Euro Digital, ma più che altro di cosa mettere su una maniera che lebe successo. La sicurezza e la privacy di questo su un livello più alto in permesso che il pitato ai grandi servizi di pagamento internazionali che lebe sul mercato, non ci vanno il conedì. La durvanza dell'Euro Digital è un svestere conveniente per famiglie e imprese, perché il sempagno è responsabile a tenere senza basso la commissione per le transazioni. L'Italia sarà un di stati dove uniremo giù tre data center per il managgio dell'Euro Digital, che è anche un'opportunità tecnologica e industriale, come vengono spiegate i responsabili della Banca d'Italia. Con l'Euro Digital lasciamo anche la rete contro la dollarizzazione internazionale, da già un maggior paese un sciolo digitale motore del rayon Euro.

Parfini via los i modena odleda i marce finanzieras, i coc che je gitchen tan la ultima enas, coc belt i ultimi mangs de castan, favel ans de mei dis con movimans positivas, i dis con movimans negativas. Schaldi al dod la informazionskunde didas dal Präsident amerikan Donald Trump un kunst la vira tliran. Alla fin la fine des vor mei im Bonmangs, program pert la borses azionäres mondiales, ja kösta maniera possungan schwestr kuntans di resultat stai primas lando milivincias. L'index azionär mondial MSCI World da vanyan kinge la fin de mei im Bon 10%, u la clues dollar in un po plus stärk, da uns un contribut saura pro an auske fajung ikont in euro. Il mercato di Emerging Markets, i stati in via di sviluppo economico, e questo in più via Schaldibang, l'index MSCI Emerging Markets, che rappresenta le azioni della Cina, del Taiwan, della Corea, dell'India, del Brasile, etc., la vagna del scomanciamento dell'an un bel 25%. Dan valgun manch con la diva Cernalist de Borsa che le azioni americane si basano a valutedes, dan taldut del settore tecnologico. E che fosse bon a smandrica questa perte del portfolio. Un consiglio non è giusta urta. Dai primi land avanti l'S&P 500 americano un bon 11%, il Nasdaq 100 gorfetter un 20%. Un tanto le azioni europee, rappresentate per esempio del MSCI Europe, avanti intorno un 8%. Sul mercato la valuta su don costa un dollaro americano tendenzialmente non po' più stark. Als Kommandant lernt vor dem Kurs der Barat Euro-Dollar a circa 1,25, a la fin de mei 3 Dollar in Teura 1,61. Per la perte d'azions in US-Dollar, ihr köll positiv per nausklerajung Euro. Il priest l'ul al ingross se muf da merz in ca d'antre 90 e 110 Dollar al barrel, ca jemo vor den 50 an 80% plu out, un promets ai 60 Dollar als Kommandant lernt. E con cash, ora si finisce la coppa del caffè d'anquai. Ringrazio di voi scute su, in chi alla prossima, un bel saluto da Helmut Finazzach.

0: Die Polka Heimatfreude, ausgeführt von der Musikkapelle Jenesien, war das, geschrieben von Florian Plattner. Er selbst spielt da bei der MK Jenese mit, und zwar ist er da mit seiner S-Klarinette im Einsatz. Ja, eine schmissige Polka hat er da geschrieben, der junge, talentierte Musikant. Werfen wir einen Blick auf die Uhr, es ist 18:58, so viel also zu diesem gelungenen Osterkonzert 2025 der Musikkapelle Jenesien, bei dem Kapellmeister Ralf-Stefan Droger wirklich eine tolle Auswahl an Werken getroffen hat. Ich würde vorschlagen, in 2 Wochen, das ist dann Freitag, der 19. Juni, hören wir die restlichen Werke aus diesem Konzert. Nächsten Freitag werden wir übrigens Musik zu Herz Jesu präsentieren. Noch ein Hinweis: Vergangenen Freitag haben wir über die Jubelkapellen von Oberbozen und Villeneuve gesprochen. Die Oberbozener feiern heuer ihr 100-jähriges Bestandsjubiläum, die Villeneuver ihr 225. Und auch die Bürgerkapelle Brixen wird heuer 225 Jahre alt, und das feiert sie unter dem Motto Brixner Klangfarben. Und morgen findet ab 16.30 Uhr der große Jubiläumsfestakt statt. Das ist sozusagen der Höhepunkt ihres Jubiläumsjahres. Schauplatz der Feierlichkeiten ist die Hofburg Brixen, wo Musik, Tradition und Gemeinschaft in besonderer Weise zusammenkommen. Das Jubiläumsfest, 225 Jahre Bürgerkapelle Brixen, morgen in der Hofburg Brixen mit Beginn um 16.30 Uhr. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im Forum Brixen statt. Das war's dann schon für heute. Mit diesem Hinweis verabschieden sich Daniel Kizali an der Technik und Dieter Skotz am Mikrofon. Wir wünschen noch ein angenehmes Wochenende. Haben Sie es gut.
1: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
2: Alilus sit da Sara.
3: Rai Ladinia. Notiziar.
2: E allora l'informazione per la Ladin in Kövendres 5. Giugno Dütschkanschna. Buona Sara. Il Comune Generale de Fascia dai dai Comuni si è messo a disposizione per la realizzazione della Urs Publix, alle una novità che è stata presentata in Cue da domani. A livello del Trentino, il Comune Generale è la prima comunanza sura territoriale che paia ia con questa sorta di collaborazione. E al giugno il procuratore del Comune Generale de Fascia, Edoardo Felicetti, interviste da Valentina Redolfi.
4: È un progetto sperimentale di collaborazione tra Comune Generale e Comuni, là che vogliono far diventare più forte il sistema per portare in avanti le ore pubbliche. E sono tu alla letta dei comuni per portare in avanti delle opere pubbliche, in Dana possono ruare fino a 500.000 euro, ma guarderanno di crescere come stazione appaltante per poter fare le ore sempre più grandi. Penso che è un progetto di valuta perché si potrà mettere giù in terra le ore più in presa e aiutare i comuni nei momenti di difficoltà.
2: Details avisa sun casta novite da odait tram sles editions de trailer la cara non vaporata rince d'un argument de discussion de tori la dar attual il traffic sun i jus dles Dolomites por Dolomites Val Gardena il nu arjunt un livel critic che se da mana positions clairs mo de plus che dit spo in schnitt de trail. Il Vasco Ivo Musara Val Cruze incontra la regolamentazione planificata in Charles Suizid assistito il Südtirol. Alla vertage da pite il Suizid assistisce che trude champa por persones amarades da san. Impede questa possibilità se da manel de più accompagnament, vigilanza umana in ampliament conseguente del cures palliatives. L'assessor por la sanite Hubert Messner planificaia na regolamentazione su base legale por il Suizid assisti. De messe des il guern provincial de Jusso Ngarat. La Commission legislativa del Consai provincial a Belede soba in ste. Il turismo del Südtirol documentaia da nun aumenta la dod la stat. La s'aggiunta d'invern che sta del nu cumpe de 3,5 milions de nudes e 14,8 milions de pernotamans. La maiu pert di gest o di 40% erovada da l'erg dai paesi todas a Tirado e spo les atres regions de la Talia, in se documentaia l'Istituto de Statistica Provincial. Es ein Linche dang mangi dach de la blockade del Prenorchestada dandang nidama prechapuk. In occasion de la protesta in sabada el dut samba in ste d'Arkit. Dange do la protesta el mapa set 17.000 autis un il Prenor. Plü movimante traffic el ste dis dang la protesta e dis do. Il vendres el ste el maiu transit cun 48.000 autis un tru e in domani el new compe de 45.000 mesi capasse il Prenor. E odio che sono per la viabilità in domani vengono a tenere sella ronda Bike Day, perché vengono giusto da frara sella per due ciao lung, schluc al traffic motorizzato. Più avvisa, dantarle nuda domani e le scatter domisde. E dauri al traffic il danda due ore nulla strada statale dantar Santa Cristina e Salva, e la urs per il punto Roda Valle News schluc giù. In cel il trasporto pubblico passa indosso la linea regolare e nia più tre plan da tirgia. Kungel Weindre selincen dolora la parora ladina d'ledema la parora cernuda in casiade e in crogeda pur ladin standard. La parora va de reversa al latin crux crux mue influenzada dal talian incrocio. E chamo na curiosité a Aunesia e l'un delfink de schada sensazion. Al ventla me mimmo e al se lascia affustie regolarmantor sung ur attira d'lungia plaza San Merco la calpasa in grum de gondules e traversa dus. Il delfink e belle pludit la laguna d'Aunesia e alla dodi e sperce il san in tun. All'indire il prigo calvagnes ferite castes eges navigades da san. Porcal l'appel a chafers de barca e visita dus da tigni assad de e da nia por seguite il tir. E in corcia monaudlada al tamp l'ambrella il mio da nia lascia a casa e in domani al nesaspeta na sabeda scialli grigia il demat mancung in cil curimo dang mis de desel ciamo Romagna sud contra mis de il spoda s'aspeteva al precipitazion por da sara e le condizions da nu più stabiles. Mio tamp el in domani in lesantles soradel se mostra dang mis de da sua più bella pert domis de ias cur lite e al podes a luci in cenival temporal. Les temperaturas da in domani dantar 5-7 de grales minimas e dantar 14 de 17 de gra les maximas di paese la Ladinia. E con le previsions del temps royal notiziar la ding sung le zones de Rai Ladinia ne stain sein Simon Moroder compagnia. Aus Deutsch, in antem bunga scute se e sambai na bella Sara.
3: Rai Radio Ladin. Fac, avenimanc, entra unides. Approfondiment.
5: Bonasera e benvenuti a una nuova trasmissione dai Krebstel Sella, in cui è il piacere di vestirlo con Andy Varallo, che si capisce che tu vivi in Taura Sella, posal di Kike Rujnong, l'anno di Bujan di troppa presentazione, ma in cui Rujnong non è di ski pass, di pestrangnia di Jikuski, ma Rujnong è un po' Lut, diciamo sì, un po' una ciaculeda con Andy Varallo e la prima domanda è quella, è per Andy Varallo, buonasera, è per che vuoi tre minuti o è per che un diminutivo?
6: Buonasera a tutti, per darti il nome fos Andrea, mo in lotta io ho un giumling, che è il nome Nicola, e so il nome tieni idea, ci dico ai ti fa in lotta per Niki Lauda, e anche ai ti adeli non Niki Adash, come so ince c'è fel modo di un diminutivo a me e dal primo dei nanz mai tre dit Andy e al deden che tutta la gente mi conosce pur Andy
5: perché ci fosse Andrea Varallo per me ne peste che l'altro
6: al mio susdì con la visit carte chi ti dà la visit carte Andrea e anche pigna che calfò per calare mi si gizzero ca Andy
5: Varallo conosciuto per voi l'auch ma schon war der Revirs la storia bel vos nein vor dritt kunne schu a fasul prim implant ihr parier die jung a vai nein dann famosischen paden schiller i kafat an trupp all da an der zapit an der kach lauch vor die jung a vai nein dann famosischen paden schiller i kafat an trupp Also da an der Zapit, an der Tukaj, lauch vor, als ich, unira,

0: La UTAC, anch'io mi manco a laurea l'azienda Sciccarosello, il nene Abel, 83 anni. Alla Tresa ha una mentalità dar giona e ha l'audio in Ant, anche sono rveite d'azienda. Io mi laureato alla fine di luglio l'economia aziendale a Bologna del 2004 e il primo lunedì di settembre ho subito a laurea per la ditta del nene. Il Sciccarosello ci dice il nene in lotta Abel 83 anni e sua carta d'identità in 16 oltre di dare giunto in pensione più ad ora possibile. In mi ricordo che il primo ma la tira fa dire il primo da un mese di lavoro una bellissima esperienza e da Nedma che ha laureato para ma al dit Andy io sono chi l'ho portato da idee. Mono pur mat contra sunt decisions tus, bonus o falades calcides, ci dic, il dani spetta te, no a me, mui sunt chi l'oport de consais. E attirat il prim mal de la massima libertà da podai laure, cu la massima fiducia e casma inch de troppa responsabilità all'indemo tamp. Ci dic, ton colp, il nene m'ha dit, te acunt la gent che ha in charme ia, però zai massa stocciare d'orveite. E anche nel 2006 ho realizzato il 60° lift di 60 anni di attività, l'ho fatto con il Colalt, che è il primo lift del gruppo del 1946. E in quell'occasione il nene stava arginando una rete, che ha fatto l'inaugurazione, io ti lavo tutto il gioco al computer, e calde ha tutto il nene la decisione di martin.gov alla rete che ti ha arginato, e spontan al surrende di giungere l'inciaria a me da ginant. E io mi ricordo che mi aspettavo che ci dico che ti ha proprio scritto la rete calzava Virginia K. a man e alla dita in baia ma te sta ma te sai chi lo danda dici e porta in ante il petrip. Di giungere calde e il ste pur al il dar moment pur si ritire dal laur danda dici ufficialmente e dan presente. E alla fatta una maniera che manianca in tenue e da calde in ant c'è molto più mai sentito la responsabilità del lavoro e del portenante che il nene ha fatto. Diciamo che la rinegna urai smatta in competizione col nene, se un fez o un ha fatto, ma più cater la riconoscenza e la stima che porta per il nene è tan grana che io la vini di tre c'è con l'intanto che ti fa scusa dal degno di poter essere di giunta in te social sai ginanz l'azienda che alla cre.
1: Ah, voi dite che fino a via studi, hai saputo cominciare di giunta nel studio pensando che un dio l'altro potesse essere rueca, cioè voi saputo studiare ciò che io dite per la laudrons.
0: Ma il nene di giunta in se a chi rifora un di due giunta links da pitch in se, io penso che con neanche 8 anni alla bel che rifora che l'antisce futuro erede so petrib e purcal culene aie passe dar trep tamp e je trepa spazier para con so chang ed è lo il nene la maniera inch dar in diretta m contal sui storie sui scose scalafat e di giung in nietan storie scan conta mit uns mo plecata storie sus. E il nene ha dato un bel modo di baie, dar coinvolgente di giù. E casa zigu porta me a affascinare in c'è sul mondo del ski e di lift. Ci dico io do questa persona e tutte le storie e avventure che l'ha viut. A due mi ha dato un deciso, senza savai c'è però chi fosse subentrare ad alto il petrip, un deciso di gira dolce media a Balzan, a fare Wislitz. E dal Wislitz ma vi io il prim che rifora un studio più tecnico, ingegneria gestionale, cioè chi pensa che per il mondo di lift fosse stedart fa un istituto di giù più in un'università tecnica, però abbinata a una gestione dell'azienda. Dal primo anno, già passé gli esami che mi so passé, avevo però capito che fogna mi mona a me piaciuto più l'economia vera, poi mi sono uscito dal nene ti da manè. C'è il mese dell'opportunità di cambiare e di agire a fare economia aziendale. Il nene mi ha detto che il posto fa, io il savo del prim, que alfostedami facas moita

0: fat scegliere, no? Un ciudichit cunage, due ciudichi sac te fosse ste magari plus begabt por cala cosa dai lo. L'unica condizione è che Zagne masses recupere l'anval prüfung niela abbonata in ce a livello economia, l'zatres chiaramente no, e por calm so recupere l'an e spon fat fora che mi so passe duce, 28 esami si vat ad amanz, ti catera in studio, giacciamo il vecchio ordinamento, e fa più nel possibile pur recupere il tempo che ha pur du. Casta fu l'unica condizione che almam tu, e ti sono ste, quindi a passare 10 esami senza cede neanche un, con un buon voto e mi laurea per 3 anni e 7 mesi e a recuperare quindi più di un anno di no? Ingegneria. E insomma, l'incendio ti ha più la prova, che ha detto a te puoi chiedere fuori, ti ha fatto magari nia la mia decisione per te, ma ha potuto recuperare, esiste tre la possibilità di recuperare, no? Che è un insegnamento calmate. E in Shuai arriva appunto con 24 anni di studi, in anni ha potuto fare esperienza in un'altra azienda o all'estero, che no, ma che sta fuori la condizione in cui l'azienda di calmante le tede nene che ha da manè di stecchilo. Però mi dico comunque, di là al nene, a tutti gli sport che il nene comunque ma in puntura da uri d'Italia, Balzan, Österreich, in Schönland, la seconda esperienza della UR, la seconda università, l'hai fatta sul CHAMP, ci dico, per fortuna, sono stato buono a sfruttare tutte le conoscenze che avevo e ho potuto conoscere troppe persone, troppe aziende, troppi modi di lavorare e che mi ha seguito idee in cui può impostare l'azienda Schicka Rosello, ciò che le ha detto.
1: Nie po nie tanżut ka, ka is fatla universita i ka is fatla szkola auta, porka al posam banda mandekas, ka wasa pa wo la szkola, jela pa up to date, o njeni la pa ka, a se, pril mont de lauch, also kswan saudung, di jang, la szkola je, una na kosa ma da loch hangs kumon se la wreka li na utch mont. Czuna je pa stata wosta, esperienza, czy minaisa wo kalia, adilan kwaj wojspong, paula wranch, Dependenz, che ruhe an ora de scola, i per la scola alla tazza, diciamo, predador per il mondo lauch.
0: Ma secondo me la scuola e l'università è tre insegnamenti per la vita. Diciamo che dall'aperto il studio ci con imparare all'85% e al 90% donne esame giungono al dosmentier, cioè dico, dall'omasso imparare il dettaglio di ogni cosa, però non sa da là che un po' si acchiri. E cast dai da comunque la cultura personale che una persona sfe la vita ha da vai che kan dis nalgemein bildung abbastanza ampia. Dall'altra parte l'università ti insegna in c'è un metodo de vir vini idee da spon traverse da sai s'organize e sung a un buon metodo spo il buon ten cure tamp da imparare da de je ne jamais cala e porta a casa possibilmente il mio voto, no? Perché io ho detto che capì il sistema, però mi sa che capì che il sistema funziona e stai tanto furbo la do da targini e cat il mio modo per fare il più tempo col massimo di voti. Io secondo me l'idea è che quando si presenta diciamo, gente che si è informata o è in cittadinanza per un colloquio, io ci ho applicato a tanti che gli albi da laurea, non tanto al voto. Cioè, a durare un anno, due in più, con il massimo di voti, e più sauri che non ci arriva in tempo, con voti che si des però un po' alti. E in Disney che mi va la lode, però secondo me, ci che dal, manco ci che fa in lotta, dal cento in su, fino al 110, però arrivate ti tamps dell'università, vuol dire che la persona sa che si organizza, sa che si muove. E con un'altra cosa vede più, secondo me. L'università italiana, ci che ho avuto, secondo me, dà una bella cultura personale e il Petrip è poi la seconda università che ha l'opportunità di sfruttare e da lì impara il Trip. Io mi ricordo il nene che anche ha studiato, ma ha detto, ricordate Andy, l'unica cosa che ti può portare è il bagaglio culturale che hai, che è la piccola valigetta che ti porti sulla mano. De pur de, cal è il gran valore della tua vita e il gran patrimonio che tu hai. Plö planach cala valigetta e da mix avaraste da fronte vini situazion. E quindi c'era tres a tante paesi che questa valigetta e la implinite de patuc pure sterbun ad affronte vini sfida che il mondo lavoro e la vita in personale ti porta.
1: Wo weiß die Karanzi sani, ma besong der Wirsa kai de kana Vincius, prodi, ke fina l'università i ke skiren lauch, i jaunia di dan quei, o tendenziell ja sianga pue dutl mond, o jona san swanster, la wek me plu 4 di salena, life balance, slasa che gibona anga, u daisa wo ke liemo, a jak e i pua di ora, da wo ke Als Jan Jantke Sada Laurek, Laurang de Bota i Ban, jed pa mo i jauni disposti ange, a fekas ange, a de capre lauch, o udai sa vok i jauni jam plu sul pu vivong. Bel sauri i fagioni a massa fadia.
0: Ma io penso che vini generazion chafon kik pensa plu tunga modo tlater. Io speri che ogni giorno hai l'opportunità di fare qualche piacere. Poi l'hanno fatto tante ore che il mas laurea, poi l'hanno fatto tante sabbie e domani che il mas laurea. C'è che te lo sarà allinante e sarà buon inch a sviluppare una bella carriera professionale. Allora, anche se non ti dà motivazione ai giorni, ma ti dà la possibilità di fare, ma inch la possibilità di branciare. Noi europei una cultura che magari si differenzia più rispetto a quella americana, non vaga che sono a 30 anni potessero mai essere accedere in azienda. D'America è il gang und gebe che si deve accedere in grandissime aziende. Perché dice io che al di là che un masso fa circa il tisabel alle persone, e secondo, la nostra grande sfida sarà quella di migliorare strutturalmente le aziende di famiglia con. Cioè, in lotta con la qualità del servizio che è, con diciamo, la concorrenza che ha il settore, avono la possibilità magari di fare in casa e in famiglia. Al di là che non è più possibile di stare a due canti da sus o ma con i familiari. Perché ma subentra, secondo me, proprio non denken sulla struttura che ha un'idea in petrip. Un po' di macchere a massimizzare il guadagno con due dottori al detto la urza e son, ma in delade, no? Se conosco il al fosdarta vai il balance, la vita, ma incezze son e incezze lo vai in dealedma da podai stocca per la famiglia, per sfasso le cose. Incezze c'è un albergo, una pensione, o c'è un schiller, o un osclaro un prolift, è inscenante. Can hai sbugiante tre di dealedma zain, pur avere un buon bilanciamento tra lavoro e vita privata, cal dice sì, inced no, e massa di sfraio o inch di più spese, e al di là che pensi che veniamo a inced più c'è le spese, cioè che la vita costa tre est più.
1: E se non è famiglia, cosa c'è la paura vostra famiglia?
0: Io a inch una famiglia, sono marito da 12 anni, due mitungs, un fece tos una giorno, l'altro una sise mezzo, I mas dik zain shuk zain mponsunia chamo al laur, shuk tati am pansa da ti arginie ka bel dani, inch la possibilite de subentret il petrip shayo, de mata post strutturalmente il petrip, alla doc shayes danite, magari s'ha finiet mia situazion, dalla caleste un salt de più de 60 anni, mo dall'altra parte pensi che io mas laure per me, per il bene del Petrip Suradut, che è al primo posto, e per soddisfazione personale. Sposto, hai la voglia di ginanti, sono si contenti, scegliere la mia voglia, ma si inizia a senza, ci si am vita sprechen, se ci chiedit in danza. Che il Petrip, sto un troppo tempo per la strutturazione del Petrip, che anche io sono arrivato con nuova amministrazione, se nel 23, il numero di lift è cresciuto da due, però alle due non è più ri, più burocratico, più da tiste do e soprattutto a mas in ci imparare a delegare e a delegare le cose a persone che sa dal sfa da mi da te. Cioè dic, calma sono in circunasch, la forza di un petripe è in ci estere buons da delegare e scontrare persone xada falso e che ne nyama ya sagar mo kai santa je e discute e non un cas moment bellissimo bilanciamant secondo me tra vedles generations neues generations e cerung sura dut a shek sarginie ka al dani as prossime opportunités che poi star lifts che kinch valdater til dani oltre ai lifts e per il momento però sono inch convinti caso inch di che mia generazione viarà e sarà in pensione, sauriciamo qui lifts e quella sessonda di ver che al dede in che sarà nia per noi un problema di sopravvivenza. Ci dic, da studi che noi un, dal sviluppo tecnico che il mondo li neva manta fa, pensi io che sarà un treccio ma buon da garantire che la sessonda paia con 4-5 dezembre per Sant'Ambrogio e che sarà la sclu ai primi di auri. Per cal con ottimismo, ma sono in cerea al dani, mo se che dit un buon petribe e che anche le nuove organizzate la doc vini figura è importante, mo il know-how non è della singola persona ma dell'azienda. Si può passare il ruolo da una persona all'altra e caso il ri da ti fa capire le persone, ma in c'è l'unica soluzione per la sopravvivere dell'azienda. Cioè, per dire con cash, che una persona che sta da 40 anni in trip, magari tu non hai un ingegnere che ha fatto 40 anni, se da noi 40 lifts ha un'esperienza amata in cash champ. Ma se questa persona va in pensione e tutta la sua esperienza resta con al, ci che non è documentata, si può chi va in do, ma spiegare in do da zero. Ecco, noi c'è che ogni cosa che impara da ogni posto che ha, va in documentata, va in tutta la e va in tutta a disposizione di chi va in do, perché poi spiegare con le indemne basi e con le indemne informazioni.
1: Es ist jetzt eine Europa ganz bella, es ist Schimutons will Papasi, ma in Musrania, schon die Doi oder Tram Doi will. Naut, Jean, ich bin ein Nostra Valets, Lord Greina, weil bei dir vorhin noch la Tama, que an der Hotelier, so in Fat, outre Firmas, que Genitoria Fat, im Mutons, nat Gundres, Ginant, Konkash. Jepa, ilo, pompe de druk dat is ook dat de gent is pomp te just doet kers veel puinant of je pa een paar keer doet je pas als criolla en pas je ramen van vandu of je gaat het kadautre
0: kers de mia minunga je wijk ke china ke inchne redite reste laitet na forma societaria gunot kasta suravir in po se al va in parti se a personas e caste znanja pleveja ginant da soras spo caste spo ince to decisions de vaninante no e dan punsenia al banister de l'azienda nostra azienda pudes inc ginant cun n'amministrazun che nenia por forza de cosas la man de la famiglia che dijun comanat la societe o de las familias comanat la societe e cas caso mi tunz esme fon na partecipazione na cosa che alla fin dell'anno a sua rendita mo inegna attivamente di giung itet laur. Cina chi petribe va bun, pensi io che angais la possibilità da costruire il modello che va bun a vini generazion. Io vai gince gunot situazioni dalla calenc fredes e surus quir adum in poi nanz l'azienda Incia ja tramite due famiglie, incia tramite due vir separat, però alle regole chiare che ti informate in ciò a tramite due laureanti l'indemo petrip, con regole, ma incia con la urca un po' delegè, e da là che un po' incia diciamo in ciò con serenità, se vai che cancun negna presente, poi il me folater e alle tre snoe della famiglia, che senza magari se fosse matto una na man, poi la persona e sindo l'obbligo di stare da lì 24 ore su 24, ci dica legno altri due ore della famiglia che c'è la sura. Perché io spero e dico, ma secondo me, due stati la struttura organizzativa che hanno ti idea ai famiglie in petribe del danni, ci dico chi lo viunto in paraiso, chi lo viunto in una situazione economica che si gira più benestante di ciò che vir magari giù per l'Italia, e perché aspettiamo a noi la crea la situazione che dà comunque la possibilità di vivere tutto l'anno con i momenti che mi tocca per la famiglia, per se in stage. Ci dico il dramma Dunque l'imprenditore è avai una grande azienda e non sa più che ti la surende. Ci dico magari che potesse non avere la mia vita. O ci dico non avere il tempo da ti stare alla famiglia.
1: Il tempo molto sottora, 20 minuti per il passeio, intanto ti girerà a Andy Varallo, girerà a tutti i due che ascoltano su, a Saudi, a 8 di.

0: Ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3 Suite, anche stasera vi accompagno in un posto un po' speciale. Virtualmente vi faccio entrare con me in queste mura. È un luogo molto affascinante, abbastanza segreto, non completamente segreto, perché in realtà è visitabile al pubblico con delle modalità che racconteremo. Però forse molti di voi non ne conoscono neanche l'esistenza e forse la maggior parte non l'hanno mai visitato, quindi questa conversazione è anche soprattutto uno stimolo per conoscerlo e poi probabilmente per venire di persona. Le mie interlocutrici in questo caso sono Elena Catozzi, che è una storica, e Fabiola De Santis, che è una bibliotecaria, ma ancora non vi ho svelato il luogo, che è la biblioteca museo teatrale SIAE, che si trova a Roma nel quartiere dell'Eur. Queste intanto le coordinate geografiche per venire. Ecco, partiamo da Fabiola De Santis, che è la bibliotecaria e quindi la custode di questo luogo. Ci faccia un pochino la storia, perché sono confluite varie collezioni, una storia lunga e importante anche quella della SIAE nel nostro paese.
1: La biblioteca museo teatrale di proprietà della SIAE è aperta al pubblico dal 1932 ed è un punto di riferimento nell'ambito della storia del teatro e dello spettacolo. Il nucleo originario che ha dato vita a questa biblioteca è il fondo Luigi Rasi, un fondo che è stato acquistato dall'allora SIA, dalla Società Italiana degli Autori. La morte di questo drammaturgo, ma anche attore e direttore della scuola di recitazione di Firenze, alla sua morte. Una personalità per noi molto importante è stata appunto proprio Marco Praga, direttore della SIA, che ha capito, ha avuto questa lungimiranza di capire l'importanza di questo fondo, proprio perché racconta la storia del teatro soprattutto dalla fine del 1800 fino al 1900, ma va anche oltre, perché appunto è un fondo che copre anche la commedia dell'arte e le edizioni più antiche, anche dei testi che sono conservati in questo fondo, provengono proprio dalla collezione di Luigi Rasi. Ovviamente questo è stato un fondo che inizialmente non si trovava qui a Roma. La SIA si trovava a Milano. Quando si è trasferita a Roma è stato individuato un luogo anche di conservazione di questo materiale, e il luogo individuato è stato il Palazzetto del Burcardo, che si trova a Via del Sudario, nei pressi di Largo Argentina. Poi successivamente c'è stato un trasferimento di tutte le collezioni presenti all'interno del Burcardo, e siamo arrivati appunto nella direzione generale di SIAE, che si trova appunto a Viale della Letteratura. Da questo fondo è nata la biblioteca. Successivamente poi sono stati altri i fondi che sono stati acquisiti, e la biblioteca si è caratterizzata sempre di più per la storia appunto del teatro. Non abbiamo soltanto materiali librari, parliamo comunque, il materiale librario è caratterizzato da circa 60.000 volumi, abbiamo anche 400 periodici, ma abbiamo quello che noi comunemente chiamiamo i materiali non librari. I materiali non librari sono forse una peculiarità di questa biblioteca. Abbiamo copioni, programmi di sala, locandine, manifesti anche di grande formato, abbiamo moltissimi autografi, abbiamo anche un ricco archivio fotografico. Questo archivio fotografico ha due tipologie, una che riguarda i ritratti degli attori e degli autori più conosciuti della cultura italiana, e poi delle fotografie di scena. Di queste fotografie di scena anche qui testimoniano la vita degli attori anche sul palco. Insomma, un archivio molto ricco di contenuti.

0: Allora, Fabiola De Santis, intanto lei ha detto all'inizio di questa conversazione sia, ecco, magari ci spieghi anche un pochino questo passaggio di acronimi. Noi concepiremo questa conversazione anche come una sorta di visita guidata, perché ci aggireremo un po' per gli ambienti, voi ci aprirete cassetti segreti per tirare fuori alcuni di questi documenti. Ecco, anche diciamo subito, anche dopo aver specificato magari questa cosa, le modalità di accesso.
1: Inizialmente la SIA appunto è la Società Italiana degli Autori, che nasce nel 1882 e diventerà SIAE, quindi la Società Italiana degli Autori ed Editori, nel 1926, quando ci sarà il trasferimento, diciamo, in concomitanza da Milano, dalla sede di Milano alla sede di Roma. Gli accessi alla biblioteca sono appunto una biblioteca aperta al pubblico. Da noi vengono moltissimi studenti e professori, facciamo anche delle visite guidate. Su richiesta magari diamo anche la possibilità di vedere materiali che non sempre sono accessibili agli utenti, e basta mandare una mail all'indirizzo che noi abbiamo, biblioteca.teatrale@siae.it, prendiamo un appuntamento e accogliamo l'utenza che vuole venire a trovarci.
0: Ora, prima di proprio soffermarci su alcuni di questi materiali che lei ci ha descritto, però forse ancora qualche curiosità. Proprio immagino che queste raccolte abbiano origine da fonti molto diverse, da fonti private, da donazioni, da, ecco, un pochino questo panorama, da a volte forse gli autori stessi che vi hanno negli anni, nei decenni consegnato i loro tesori.
1: Sì, abbiamo menzionato il nucleo fondativo della biblioteca, che è quello di Luigi Rasi. Poi nel corso degli anni sono stati vari fondi che sono stati sia acquistati dalla SIA e sia che per lasciti anche testamentari sono stati donati alla biblioteca. Citiamo ad esempio il fondo di Carlo Emilio Gadda, per noi è un fondo molto importante, molto studiato, caratterizzato da circa 2500 volumi, ci sono anche periodici, opuscoli e anche materiali di archivio, che in questo caso però testimoniano non l'attività letteraria di Carlo Emilio Gadda, ma i suoi studi e la sua attività di ingegnere. Abbiamo ad esempio anche altri fondi, il fondo del fotografo Gastone Bosio, che ripercorre con 650 spettacoli, quindi le fotografie fatte durante le riprese, e sono circa 7800 fotografie che ripercorrono gli anni dal 1945 al 1957. Un altro nucleo per noi importante fotografico, caratterizzato questa volta da fotografie a colori, è del fotografo Tommaso Lepera, e anche questo ripercorre gli anni diciamo un pochino più recenti, dal 1990-91 e 1994-95.

0: Rossetti. Pochi giorni fa vi ho condotto gli ascoltatori di Radio 3 Suite alla scoperta della papiroteca del Museo Egizio di Torino, e anche lì eravamo di fronte a cassettini segreti dai quali uscivano meraviglie. Ecco, Fabiola De Santis, cosa ha estratto dai suoi cassetti per noi?
1: Abbiamo parlato dei copioni. Noi abbiamo anche dei copioni autografi manoscritti di importanti personalità della cultura italiana. Abbiamo ad esempio il Iolà di Luigi Pirandello, che è stato anche recentemente donato al presidente Sergio Mattarella, come dono. Ovviamente è una copia anastatica, è stata donata in occasione di un'audienza che ha ricevuto al Quirinale.
0: Fermiamoci ancora un po' su questo, perché insomma magari per lei è pane quotidiano, ma per gli ascoltatori un po' meno. Magari, ecco, vediamo anche proprio come è confezionato questo piccolo scrigno e anche che tipo di scrittura era quella di Pirandello.
1: Allora, questo è appunto veramente un piccolo scrigno, poiché è un contenitore che contiene circa 200 fogli sciolti, ovviamente manoscritti da Luigi Pirandello. Una particolarità di questo copione è che ci sono anche delle avvertenze che vengono date da Luigi Pirandello sull'uso del dialetto siciliano, e un'altra particolarità è che è scritto in doppia colonna, quindi c'è la versione con il dialetto siciliano e poi quella italiana.
0: Una traduzione testo a fronte.
1: Sì, esatto.
0: E poi, ecco, che altro? C'è un piccolo libricino. Io in questo momento non sono dotata di occhiali, quindi non vedo neanche di che cosa si tratta, ma...
1: Allora, questo invece è un opuscolo di circa 88 pagine scritto da Grazia Deledda, dove appunto noi leggiamo sulla prima pagina Ore Tristi. È un libricino molto interessante e appartiene ad un altro fondo che la biblioteca conserva, il fondo Stanis Manca, e raccoglie una serie di poesie.
0: Voi questi materiali, lei ha fatto cenno a Grazia Deledda, premio Nobel di cui ricorre anche un anniversario, ecco, voi in questi casi prestate, immagino, questi materiali, anche quella è un'altra funzione della vostra biblioteca.
1: Sì, esatto, noi abbiamo ad esempio delle richieste non soltanto per mostre, quindi esponiamo, abbiamo la possibilità, grazie ad istituti ed enti che si rivolgono a noi, abbiamo appunto la possibilità di esporre questi materiali con diverse mostre tematiche. Di recente ne abbiamo anche realizzata una noi stessi su Edoardo Scarpetta nel centenario della morte. Abbiamo anche avuto la possibilità di dare alcuni materiali anche per delle trasmissioni televisive in cui sono state realizzate magari su determinati personaggi, ad esempio su Ettore Petrolini, di cui noi abbiamo anche qui il fondo molto corposo di Ettore Petrolini, e veramente con materiali eterogenei tra di loro.

0: Ecco, qui vedo altre cose su questo tavolo, dove ci fermiamo?
1: Allora, noi appunto abbiamo anche esposto, abbiamo qui appunto tirato fuori delle, per noi dei pezzi molto significativi sulla commedia dell'arte, ovviamente un genere teatrale presente nelle nostre collezioni, e abbiamo voluto farvi vedere e raccontarvi l'incisione, una delle incisioni, anzi l'incisione più antica che conserviamo, che risale al 1583, è un'incisione dove si vede un banchetto nuziale per Zantrippa, un personaggio della commedia dell'arte. Un altro materiale che abbiamo voluto, che vogliamo raccontarvi, è invece una lettera, questa scritta da Tristano Martinelli alla regina Maria de' Medici, regina di Francia. Lui amava definirsi il primo Arlecchino, e in questa lettera che noi conserviamo datata al 1615, lui richiede alla regina di fare da madrina ad uno dei suoi figli.
0: Ce ne leggi un frammento minuscolo?
1: Sacra maestà e comadre, aveva anche questa abitudine a chiamarla comadre, e si può anche capire da questa lettera che aveva un tono molto colloquiale con la regina, quindi

0: Fabiola De Santis, già sono molto emozionanti questi materiali che lei ci ha proposto, però adesso io le faccio una domanda un pochino più personale, perché io ho sempre invidia nei confronti delle persone che fanno certi lavori e che vivono la loro quotidianità a contatto con certi materiali, un po' perché sono affascinata in assoluto dagli specialismi, un po' perché chiaramente sono delle forme di impegno sicuramente che richiedono una grande competenza, ma anche di privilegio. Allora, lei in questi anni manovrando tutti questi materiali, a parte immagino forse delle piccole o grandi scoperte, ma proprio un'emozione forte che ha avuto avendo tra le mani una di queste carte?
1: È una bellissima domanda. Allora, diciamo che ritrovamenti, quindi più che ritrovamenti, abbiamo la possibilità veramente di toccare con le nostre mani dei pezzi unici. Forse la cosa che mi ha colpito maggiormente, io ho un debole per Marco Praga, quindi molto probabilmente sono le foto che lo ritraggono, perché sono comunque foto molto datate, sono dei primi del Novecento e fanno vedere insomma delle personalità importanti che ci hanno lasciato e ci hanno trasmesso molto, e insomma io credo che forse sì, sia lui la persona che mi ha colpito di più all'interno di questa biblioteca.
0: In questa biblioteca c'è in corso un grosso lavoro di digitalizzazione che naturalmente richiede tanto tempo, tanti fondi, questo è un po' insomma diciamo il problema o comunque l'attività principale ormai di tante istituzioni come questa nel nostro paese. Voi però fate anche o programmate perlomeno un lavoro di restauro, di conservazione?
1: Sì, da qualche anno abbiamo fatto tantissimi restauri che hanno riguardato diverse tipologie di materiali. Abbiamo restaurato un quadro di Bertoletti che raffigura il signor Bonaventura che era stato richiesto per una mostra, ma abbiamo anche restaurato ad esempio dei copioni manoscritti che sono stati esposti nella mostra di Edoardo Scarpetta. Diciamo che spesso poi queste richieste di prestito portano con sé anche la possibilità e la voglia di restaurare dei materiali preziosi. Noi abbiamo anche da poco restaurato una collezione che noi chiamiamo appunto degli speciali, sono dei libri che variano come diciamo cronologia. Ce n'è uno bellissimo che raffigura dei bozzetti di costumi, di personaggi, di abiti del Teatro del Cocomero del Muzio Scevola, e anche questo insomma un bellissimo libro molto colorato e con delle raffigurazioni veramente molto molto belle.

0: Elena Catozzi invece, lei è una storica e intanto partiamo proprio da qui, la sua professionalità al servizio di questa istituzione.
1: Sì, in realtà è un onore e un privilegio appunto lavorare in questa istituzione e diciamo anche un divertimento, perché l'eterogeneità dei materiali e il grande arco temporale coperto dai materiali ci permette di fare dei collegamenti e anche proprio tra le personalità che ricorrono continuamente appunto tra i nostri materiali. Ad esempio diciamo è da sempre la cosa più emozionante, ad esempio leggere le lettere di Eleonora Duse che coprono appunto davvero quasi tutto l'arco della sua carriera, e ovviamente in queste lettere ritroviamo anche tracce del suo rapporto con Gabriele D'Annunzio, conserviamo anche dei telegrammi scambiati tra di loro e quindi diciamo anche riuscire a ricostruire fasi del loro rapporto attraverso le opere che lo stesso D'Annunzio scrisse ispirandosi all'arte immortale della Divina Duse, insomma è sicuramente tra le cose più emozionanti che mi è capitato di esperire qui in biblioteca. Quindi appunto oltre a conservare fotografie e ritratti, tantissimi ritratti sia del Vate che della Divina, la cosa più interessante appunto dicevo è ricostruire i collegamenti anche proprio diciamo avendo a disposizione più materiali, più tipologie di materiali riferiti a una stessa opera. Ad esempio parliamo della Francesca da Rimini, di cui conserviamo la locandina della prima del 1901 al Teatro Costanzi di Roma. Ovviamente è la protagonista Eleonora Duse con la sua compagnia. La caratteristica, diciamo la peculiarità di questa locandina disegnata dal grande Adolfo De Carolis, che poi disegnò e illustrò anche gli altri manifesti di Gabriele D'Annunzio, di altre opere di Gabriele D'Annunzio, tra cui La figlia di Iorio. E dicevo, la particolarità di questa locandina è il fatto che conserva le firme autografe di alcuni protagonisti, diciamo degli attori della compagnia, ma appunto della stessa Duse e di D'Annunzio. Ricordiamo che Ciro Galvani era appunto il primo attore ed è uno appunto degli attori della compagnia Duse, della compagnia drammatica di Eleonora Duse. Lei ci teneva tantissimo che il nome fosse pronunciato per esteso, proprio perché il dramma era proprio costitutivo della sua vita.
0: Allora, io prima ho chiesto a Fabiola De Santis di cimentarsi nella lettura e ha interpretato un incipit di qualcuno che si rivolgeva familiarmente ad una regina. Ora lei ha il compito di fare Gabriele D'Annunzio, un po' più arduo.
1: Sì, conserviamo una bellissima elegia scritta proprio appunto di suo pugno da Gabriele D'Annunzio, dedicata al personaggio di Francesca. Lui scriveva, si dedicava anche alla scrittura, diciamo come dire, a fantasticare su lettere d'amore o comunque su diciamo dichiarazioni d'amore da poter dedicare a personaggi appunto di fatto poi inesistenti se non nei suoi testi. Inesistenti. Francesca da Rimini ovviamente la ricordiamo insomma nell'Inferno di Dante e in questo caso appunto l'elegia è dedicata a Francesca e l'incipit è il seguente: Francesca, meraviglia, allegrezza degli occhi, desiderio di splendere e distruggere, nel cuore silenzioso di quale alto monte stettero queste gemme congelate che la fiamma terribile scioglie e in spirito di amore.
0: Allora, intanto una grafia molto molto leggibile e una firma appena appena un po' magniloquente.
1: Sì, la firma appunto di Gabriele D'Annunzio, e noi diciamo a volte ci siamo anche cimentate nel decifrare diciamo la grafia di molti autori. Appunto un altro compito arduo è stato decifrare la scrittura di Eleonora Duse, alla quale abbiamo dedicato una mostra monografica sempre nel centenario della sua morte, e possediamo appunto veramente decine e decine di lettere, e la scrittura della Duse rispecchia un po' al suo animo, perché è molto tormentata, molto poco decifrabile, e diciamo tra le sue lettere più interessanti ce n'è diciamo in particolare ce n'è una che ci ha sempre colpito particolarmente, perché è una lettera che lei dedica a se stessa, in cui si insulta letteralmente dandosi della stupida, e insomma riservando a se stessa parole molto poco lusinghiere. Quindi riusciamo anche a ricostruire un po' della personalità di questi grandi attori.

0: Elena Catozzi, noi ci troviamo sì in una sala che è anche una sala espositiva, perché noi abbiamo parlato di luoghi più segreti, di cassetti, perché ovviamente gli archivi hanno anche delle necessità conservative notevoli. Qui però ci troviamo in una sala appunto dove alcune cose, alcuni oggetti sono esposti in modo permanente, e soprattutto abbiamo dei manichini con dei costumi. A lei il compito di raccontarli, però diciamo la cosa che colpisce di più è un arlecchino di fronte al quale adesso ci fermiamo.
1: Sì, in realtà ci siamo fermati davanti al costume più antico che conserviamo, della metà del Settecento, ed è stato indossato da Carlin Bertinazzi, che era un po' l'attore feticcio di Carlo Goldoni. Ha recitato tanto anche a Parigi nell'ambito del Teatro Italien, che era appunto questa istituzione, oltretutto in parte per un periodo di tempo, diciamo, ricordiamo che lo stesso Carlo Goldoni era stato chiamato dal re a dirigere la Commedia Italienne Parigi, per la diffusione appunto della commedia italiana a Parigi. E appunto Carlin Bertinazzi indossa questo performa appunto arlecchino, indossa questo costume che noi conserviamo e che è incredibilmente in ottimo stato nonostante appunto la vetustà. Ricordiamo anche un piccolo aneddoto, ovvero il nome attribuito al cane, al Carlino, pare che appunto venga proprio dall'attore Carlin Bertinazzi, dalla maschera che indossava e che appunto ha dato poi il nome a questa razza, diciamo, di cani, che ricorda nel muso la maschera appunto indossata da Carlin Bertinazzi. E il corpus goldoniano è altrettanto molto presente nella nostra biblioteca, e ovviamente Carlo Goldoni, insomma, autore della sua opera più nota, La Locandiera, appunto è presente in questa biblioteca, diciamo in programmi di sala, in copioni, in foto di scena, e appunto ricordiamo addirittura gli orecchini indossati da Leonora Duse nei panni di Mirandolino, anch'essi conservati nella nostra biblioteca, appunto nel corpus degli accessori di scena. Per cui l'eterogeneità dei materiali è veramente preziosa e illuminante. L'altro arlecchino, sempre da noi conservato, è appartenuto a Marcello Moretti, stavolta attore feticcio di Strehler, è diciamo della seconda metà del Novecento. Ricordiamo che Marcello Moretti è stato un noto interprete dell'arlecchino servitore di due padroni, quindi diciamo siamo passati dall'attore feticcio di Goldoni a quello di Strehler.
0: E anche nel costume c'è una certa evoluzione.
1: Esatto, c'è una certa evoluzione, e anche i colori sono leggermente diversi. Ricordiamo che conserviamo anche tantissime maschere, quelle più note, che riguardano ovviamente i personaggi. Ecco, abbiamo maschere di Pulcinella, di Pantalone, dei personaggi più noti della commedia dell'arte, e alcune addirittura di Sartori. Per cui insomma possiamo apprezzare anche la fattura proprio delle antiche maschere di cuoio.

0: Fabiola De Santis, lei ha già fatto riferimento a molti fondi, ha fatto anche riferimento al Novecento, ecco, voi avete anche un corpus di cose contemporanee, perché appunto il rischio poi è quello anche di considerare questo un mondo antico, molto importante per la ricerca e lo studio, ma invece questa biblioteca, ricordiamo, è un grande anche work in progress, perché oltre a un fondo importante novecentesco, poi probabilmente ci saranno delle acquisizioni in corso, future, ma intanto parliamo un po' di questo fondo novecentesco.
1: Sì, noi abbiamo già citato alcuni fondi fotografici, un altro fondo molto importante è quello di Ettore Petrolini, attore romano che attraverso l'associazione che si era costituita intorno al 1984 ha poi dato questa associazione alla biblioteca tutto il fondo. Il fondo è caratterizzato da una serie di materiali molto, molto diversi tra di loro. Abbiamo ad esempio dei costumi, quello di Fortunello, quello di Nerone, ma abbiamo ad esempio anche alcuni oggetti simbolici della commedia Gastone del 1924 realizzata da Ettore Petrolini, appunto i guanti, il guanto bianco che penzolava dalla sua mano, il bastone e la tuba, insomma, che sono un po' degli elementi caratteristici proprio di questo personaggio. Questo è un fondo che, come gli altri, diciamo, in qualche modo tocca tutte le sezioni che sono presenti in biblioteca, quindi abbiamo autografi anche scambiati con personalità importanti, anche con politici dell'epoca, ma abbiamo anche ad esempio delle locandine, dei programmi di sala, dei copioni, anche questi autografi sempre di Ettore Petrolini. E questo è un fondo molto, molto importante per noi, anche molto consistente. Poi vogliamo ricordare il fondo di Onorato, un caricaturista e disegnatore, il quale ha ritratto i maggiori attori dell'epoca nelle loro diverse rappresentazioni. Noi qui ad esempio abbiamo esposto una caricatura di Edoardo De Filippo, molto bella, caratterizzata appunto da questo contrasto bianco e nero, ma le caricature di Onorato sono spesso in bianco e nero, alcune sono anche a colori, a volte anche acquarellate.
0: Lei ha fatto riferimento a Edoardo De Filippo, e anche di Edoardo De Filippo voi conservate cose preziose.
1: Sì, noi abbiamo il copione autografo Kill e Paz, ossia Ditegli sempre di sì, un copione appunto molto bello che abbiamo esposto appunto nella recente mostra su Edoardo Scarpetta, perché abbiamo fatto tutto il collegamento ovviamente anche con i figli, e insomma è stato anche bello poi sfogliarlo e trovare la firma che abbiamo esposto all'interno della teca, insomma della vetrina. Abbiamo ovviamente anche molte fotografie anche di lui, fotografie di scena.

0: Elena Cattozzi, avete tirato fuori anche, sì, ne abbiamo già parlato anche con Fabiola De Santis, del corpus di fotografie molto importanti, ma ne avete tirate fuori alcune per noi.
1: Sì, in realtà c'è anche un po' di cinema in questa biblioteca museo teatrale, e questo cinema, precisamente il cinema italiano tra gli anni 50 e 70, è coperto da un corposo archivio fotografico mini, nel senso rispetto poi al corpus teatrale, però abbiamo le classiche foto dal set, che sono anche, se vogliamo, forse più preziose poi delle vere e proprie foto di scena, perché alcuni sono dei veri e propri scatti rubati e, appunto, dai principali set cinematografici a cavallo tra gli anni 50 e 70, come vi dicevo. Quindi andiamo appunto da Rossellini a Zeffirelli, a Marco Ferreri, a Vittorio De Sica, e Antonioni. Uno degli scatti rubati, come li definiamo, più belli, è tratto dal set di Rocco e i suoi fratelli, e immortale il momento in cui Luchino Visconti prova la foto del bacio con Renato Salvatori. Quindi questa è veramente una chicca. Poi ci sono le foto di Michelangelo Antonioni, che dirige Monica Vitti, anche quelle molto belle, e una foto eccezionale è quella dal set di Uccellacci Uccellini con Pasolini e Totò, e appunto in cui si può apprezzare Pasolini intento a dirigere Totò. E quindi un po' di cinema anche nella biblioteca teatrale.
0: Allora, io mi fermerei qui, perché secondo me è sempre un buon metodo quello di fermarsi sul punto di aver sollecitato abbastanza la curiosità dei nostri ascoltatori, perché approfondiscano e vengano di persona. Bisogna mandare una mail, sia si può farlo per esigenze di studio, perché naturalmente questi materiali sono consultabili, ma anche se si desidera organizzare una visita. Ecco, Fabiola De Santis, dove bisogna scrivere?
2: La mail è biblioteca.teatrale@siae.it. Noi appunto vi risponderemo con un appuntamento. Se c'è una particolare richiesta di consultazione di un particolare materiale, noi siamo anche disponibili ad esporlo per permettervi una fruizione. Inoltre ricordiamo che sul sito di SIAE è presente una pagina dedicata alla biblioteca museo teatrale, dove è possibile effettuare delle ricerche, sia per trovare materiali librari ma anche per i materiali non librari. Per quest'ultima sezione il sito è patrimonioculturale.siae.it.
0: Vi ringrazio, e soprattutto quello che emerge da questa conversazione sono anche tanti fili di storie che si possono tessere a partire da questi materiali. E infatti non escludo, anzi noi avevamo fatto qui una visita anche con Lorenzo Pavolini preliminare un po' di tempo fa, anche la possibilità di imbandire una specie di mise en espace, cioè raccontare delle storie attraverso questi materiali, che sono dei materiali parlanti, perché appunto raccontano la storia del teatro, la storia del cinema, la storia fatalmente anche del costume e in generale della cultura di questo paese. Allora, grazie Elena Cattozzi, che è una storica che lavora qui appunto alla Biblioteca Museo Teatrale SIAE, grazie a Fabiola De Santis, che è la bibliotecaria, e spero che accorriate numerosi.
2: Grazie.
1: Grazie, vi aspettiamo.

0: La visita di Monica D'Onofrio alla biblioteca del Museo Teatrale della SIAE, che si trova in Viale della Letteratura a Roma. E Monica D'Onofrio è stata accompagnata in questa visita dall'archivista Fabiola De Santis e dalla storica Elena Catozzi. Voltiamo pagina adesso e ci occupiamo di un progetto di restauro dedicato al basamento del celebre Perseo di Benvenuto Cellini, che è uno dei capolavori assoluti della scultura fiorentina del Cinquecento. È un basamento che si trova al Museo del Bargello e questo cantiere live sarà allestito proprio lì al museo a partire dal 12 maggio fino al 5 di settembre, e abbiamo il piacere di parlarne con Andreina Contessa, che è la direttrice generale della Galleria dell'Accademia di Firenze e dei Musei del Bargello. Benvenuta.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Dunque, per i nostri ascoltatori che magari hanno presente la statua del Perseo del Benvenuto Cellini, che si trova nella Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria a Firenze, però magari non hanno presente il basamento del Perseo, vuole provare a raccontarcelo, perché si tratta proprio di un capolavoro.
1: Diciamo che sotto la Loggia dei Lanzi c'è una copia della base, perché proprio per la sua fragilità, per la sua bellezza e per la sua ricchezza è stata trasferita all'interno del Bargello per metterla in salvio. Si tratta di fatto di un capolavoro, perché ha la forma di un'ara ricchissimamente decorata, che presenta una peculiarità: è naturalmente costituita da marmo scolpito, dove si vede anche un accuratissimo uso del trapano, naturalmente in termini scultorei, e però contiene anche 4 nicchie con delle sculture, piccole sculture in bronzo, quindi di fatto è polimaterica, quindi questo è un suo interesse. Poi è piena di significati simbolici nella sua decorazione. Per esempio, ai 4 angoli c'è un caprone veramente sporgente, molto, molto, molto bello, molto impressionante, però questo allude al segno zodiacale del Capricorno, appunto del commissionario dell'opera, che era Cosimo I de' Medici. E mentre poi ci sono delle fiaccole, dei mascheroni, che sono il simbolo del trionfo della verità sull'inganno, quindi c'è una serie di significati simbolici che si ripercuotono per tutto questo basamento. Poi ci sono delle erme femminili che rappresentano Diana e Fesia ed evocano la natura e la prosperità, mentre nelle nicchie ci sono proprio i personaggi principali della storia di Perseo, quindi Giove, Minerva, Mercurio, Danae e il piccolo Perseo, che è appunto il figlio di Giove e di Danae. Quindi insomma ci sono tutti i personaggi della storia, quindi è una specie di racconto narrativo e simbolico e di estrema bellezza. Non dimentichiamo che Benvenuto Cellini era un orafo, no? Quindi sapeva lavorare sul dettaglio, era abituato a lavorare anche sulla piccolezza, su misure molto, molto più piccole, no? E quindi forse questa è una delle sue prime grandi imprese sulle grandi dimensioni, però mantiene anche nelle grandi dimensioni l'attenzione al particolare e la ricercatezza che è propria dell'orafo.
0: Ecco, e a proposito dell'idea di aprire al pubblico l'intervento di restauro sul basamento, intanto che tipo di intervento sarà e anche appunto come è nata l'idea, perché normalmente gli interventi di restauro sulle opere sono dei momenti che sono relegati al dietro le quinte delle istituzioni museali, si svolgono nei laboratori di restauro o appunto negli studi dei restauratori, ecco, che tipo di intervento dovrà essere fatto esattamente e anche come è nata questa vostra idea di aprirlo al pubblico?
1: Allora, devo dire che è un'idea che a me piace da sempre, piace tantissimo, e l'ho messa in atto anche anni fa quando ero all'estero, ed è un qualcosa che interessa tantissimo il pubblico. A me piace moltissimo e penso che sia importante mostrare il dietro le quinte di un museo, perché in un museo si vede appunto l'opera esposta nel suo splendore, però dietro il museo c'è un fermento, un laborio continuo di persone molto, molto capaci e molto professionali che lavorano in continuazione. Ecco, io penso che sia importante mostrare proprio il restauro live, il restauro in corso, che qui vedrà appunto restauratori di diverso tipo che lavorano sul marmo, appunto, che lavorano sul metallo, che lavorano sul ferro, perché tra le varie cose viene restaurata la spada originale del Perseo, che era già conservata al Bargello in una vetrina e che era non in bronzo bensì in ferro. Quindi praticamente è un lavoro che richiede diverse professionalità che lavoreranno insieme a volte in tempi diversi e a volte insieme. Io credo che aprire al pubblico il restauro, proprio un restauro, soprattutto quando è così delicato e complesso, vuol dire condividere col pubblico non soltanto il risultato, perché ovviamente il risultato è bellissimo ed è bello vedere un restauro finito nella sua versione finale, ma è interessante anche proprio vedere il processo, che è anche un processo di conoscenza. Questo, ogni restauro è un processo di conoscenza che ci fa conoscere l'opera, la sua tecnica, la sua materialità e il modo in cui è stata anche eseguita, no? E quindi accompagnare tutto l'intervento conservativo io credo che sia molto, molto importante, perché questo permette ai visitatori di osservare da vicino il lavoro che altrimenti non vedrebbero, ma anche di osservare molto da vicino e conoscere di più l'opera e di cogliere quei dettagli tecnici, esecutivi, materici che sarebbero invisibili normalmente, e anche di notarli, di, come dire, apprendere ad avere uno sguardo diverso, aiutati anche magari da un esperto, perché poi ci saranno anche dei momenti conoscitivi con gli esperti che stanno lavorando e che quindi sono in grado di spiegare. Ecco. Credo che questa sia un'occasione preziosa proprio per avvicinare il pubblico alla comprensione profonda dell'opera e della sua storia conservativa.
0: Anche perché le opere che noi vediamo adesso nei musei, che magari vengono sottoposte a interventi di restauro, appunto, come diceva anche lei, sono opere che hanno su di sé proprio le impronte di una storia, non solo in quanto opere, ma anche in quanto opere che nel corso degli anni hanno subito diversi interventi di restauro, magari con delle filosofie di intervento diverse, con degli approcci diversi, e quindi chi si trova oggi nel 2026 a lavorare su un'opera come il basamento marmoreo, che appunto è plurimaterica, deve necessariamente anche ripercorrere un po' tutta la storia degli interventi che su questa opera sono stati fatti nel corso dei secoli precedenti.
1: Sì, questo è di fatto è una base di partenza, perché è molto documentato, perché essendo un'opera così famosa e così preziosa, gran parte degli interventi sono documentatissimi, perché sono stati fatti dagli interventi dell'Ottocento a quelli fatti nel 43, insomma fino al 2000, quando poi si è deciso di portarlo all'interno del Bargello. Possiamo seguire veramente tutti gli interventi che sono stati fatti, ma anche adesso che forse è la prima volta che si smontano proprio le statuette che stavano nelle nicchie, Questo è stata una grandissima difficoltà perché erano ancorate in un modo molto molto complesso e quindi questo invece ci ha portato proprio a comprendere gli elementi costitutivi di come è stato costruito e quindi a proprio a comprendere anche le capacità tecniche dell'epoca, quindi ci riporta indietro fino al 500, insomma. Quindi questo è importante. Io credo che in questo un museo esercita pienamente anche il suo ruolo educativo. Tutti i musei hanno una forte componente educativa che devono esercitare verso il pubblico, ma anche verso la comunità. E mostrare la difficoltà, le domande etiche che sono dietro un restauro, e la fragilità dell'opera, e ci fa capire molto di più il valore delle nostre opere e il valore della cura, del prendersi bene del bene comune, che è quello che noi facciamo giornalmente, ma che io vorrei che fosse, come dire, introiettato come nella coscienza civile di ciascun cittadino, di ciascuno di noi.
0: Ma è anche un modo per far vedere, per dimostrare quanto queste opere siano in realtà vive, perché quando uno visita un museo solitamente vede delle opere, ma come diceva lei, non è a conoscenza del loro stato in quel momento lì, e quindi se sono appena rientrate da un intervento di restauro oppure se è programmato su di loro un intervento di manutenzione. Sono stata di recente al museo Peggy Guggenheim di Venezia, dove proprio all'interno del percorso museale è prevista una stanza con un vetro proprio sul punto di passaggio del pubblico e dei visitatori. Questa stanza è il laboratorio di restauro del Peggy Guggenheim, quindi le persone che visitano le opere sono immediatamente anche connesse con il laboratorio e quindi sanno che comunque all'interno del museo c'è un luogo che in qualche maniera si prende cura delle opere direttamente anche in loco. Dunque è comunque una novità, è comunque qualcosa che solitamente non siamo soliti vedere nei musei, e ci mostrano questo aspetto molto vivo, molto anche così sorprendente delle opere. E come si svolgerà questo cantiere live? Il pubblico visiterà questi, insomma, assisterà al lavoro di restauro di questi esperti e in qualche maniera potrà interagire con loro? Sono previsti degli approfondimenti?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì, noi intanto avevamo pensato di farlo esattamente nella sala in cui si trovava, cioè nella sala del 500, nella sala cosiddetta di Michelangelo, ma sarebbe stato un cantiere troppo invasivo in quella sala, e quindi l'abbiamo trasportato in una saletta vicino che è utilizzata anche per piccole mostre temporanee. Quindi è stato proprio allestito il cantiere lì, con anche dei pannelli che spiegano tutta la storia dei personaggi, presenta tutti i personaggi, e c'è anche un video che è on the making, nel senso che abbiamo girato per esempio la fase del trasporto, che è stato difficilissimo, è stato molto molto complicato.
0: Come mai?
1: Lo smontaggio, eccetera eccetera, e questo video è un video che si costruisce nel tempo, e alla fine sarà un video che racconta tutta la storia di questo restauro. E abbiamo visto che filmare questi momenti è molto importante. L'abbiamo già fatto per un recente restauro, lo Spinello Aretino, che si trova alla Galleria dell'Accademia, e adesso è allestito un piccolo video che presenta il restauro e che racconta, dove anche i restauratori parlano, raccontano, si mostrano il retro dell'opera e come era da vicino, con delle lenti di ingrandimento, lo stato dell'opera e le domande che si pongono i restauratori, insomma, perché ci sono sempre delle decisioni da prendere quando si restaura, e sono sempre dei momenti delicati, e ci sono delle decisioni che sono etiche da prendere. Quindi io penso che sia molto interessante e vedo che la gente si ferma, tantissima gente si ferma a guardare il video, a guardare tutto il video e porta a casa qualche cosa di più, soprattutto non so, in un museo come la Galleria dell'Accademia, dove ci sono molti visitatori, alcuni dei visitatori, molti di loro che inseguono soltanto il selfie col Davide, vedere dei visitatori che si fermano davanti al video del restauro dello Spinello Aretino, a me dà molta soddisfazione, devo dire.
0: No, infatti è meraviglioso questa idea e mi chiedevo anche se i visitatori dal 12 maggio potranno incontrare i restauratori, cioè se potranno fare delle
1: Ma
0: domande
1: loro
0: mentre loro
1: sono lì, cioè
0: lavorano.
1: nel senso nel momento in cui il museo è aperto il cantiere di restauro e i restauratori sono lì. Ecco, io non so in che giorno c'è quel restauratore, che cosa sta facendo, però qualsiasi momento sia, loro vedranno quello che si sta facendo in quel momento. Naturalmente è un restauro live e quindi è vivente. E magari arrivano in un momento interessantissimo, magari arrivano in un momento
0: Di pausa,
1: complesso.
0: certo.
1: Questo dipende un po' anche dalla fortuna, ma comunque si può portare, si può comunque fermarsi quanto si vuole e vedere. Poi ci saranno dei momenti in cui sono previste, che verranno fissati, in cui magari negli stadi più importanti del restauro, in cui il visitatore potrà interagire e chiedere ai restauratori che saranno a disposizione del pubblico, non solo per spiegare, ma anche per rispondere alle domande.
0: Io dunque ricordo ai nostri ascoltatori che il cantiere aperto, allestito nella sala mostra al piano terra del Museo del Bargello, il progetto di restauro del basamento del Prezio di Benvenuto Cellini sarà appunto aperto al pubblico dal 12 maggio fino al 5 settembre, proprio al Museo del Bargello di Firenze. Io la ringrazio molto, Andreina Contessa, direttrice generale della Galleria dell'Accademia di Firenze e dei Musei del Bargello per averci raccontato di questo bellissimo progetto.
1: Ringrazio voi per questa finestra aperta su un aspetto così sconosciuto dei musei.

0: Barbara Strozzi, Lagrime mie, cantata da Silvia Frigato, soprano, con l'Accademia d'Arcadia e Alessandra Rossi Lürich al clavicembalo. Apriamo invece adesso il nostro spazio Next Gen per parlare di un chitarrista, di Giovanni Noventa, che è vincitore di oltre 30 premi in prestigiosi, importanti concorsi nazionali e internazionali. Si è formato ad Adria al Conservatorio Antonio Buzzolla con Giulio Tampalini e anche all'Università Mozarteum di Salisburgo. Ha continuato il suo perfezionamento all'Accademia Internazionale di Imola e ha studiato anche musica da camera. Dunque avremo modo di parlare a fondo con lui, perché non sono solamente questi i luoghi della sua formazione e anche le sue esperienze artistiche, perché è collegato con noi al telefono. Benvenuto Giovanni Noventa.
1: Grazie, grazie mille.
0: Dunque, io partirei proprio dall'inizio e la prima domanda che vorrei farle è su come si è avvicinato al suo strumento, alla chitarra e anche in generale alla musica.
1: Allora, diciamo che quando ero piccolo alle elementari, verso la terza o quarta elementare, qui a Botticino, io sono a Botticino in provincia di Brescia. C'era un mio amico, un mio compagno di classe che frequentava una scuola qua di un'accademia di musica, che era la Paolo Maggini, che è la Paolo Maggini, c'è ancora. E così c'era un concerto dell'orchestra plettro, quindi chitarre e mandolini. Mi avevano invitato a sentire questo concerto e i miei mi hanno raccontato che finito questo concerto io proprio li ho praticamente obbligati, insomma, a iscrivermi. Loro pensavano che durassi non tanto, cioè quelle cose, quelle voglia di ragazzini. Mi presero una chitarra proprio da pochi soldi, tra l'altro, e c'era una meccanica che era tenuta insieme da una vite, cioè quelle cose proprio da ragazzini, giustamente un po' la battaglia, perché sai, i ragazzini, no, giocando magari la distruggono. Invece lì poi dopo, insomma, mi sono appassionato anche grazie al mio insegnante dell'epoca, che era Antonio D'Alessandro, a cui devo davvero tantissimo perché mi ha condotto, insomma, all'interno di questo mondo fantastico della musica, della chitarra. Lui è una persona incredibile e, tra l'altro, è proprio quello che mi ha trasmesso l'entusiasmo e l'amore per questo strumento. E quindi eccoci, allora, dopo, io sono ancora qui a suonare dopo tutti questi anni.
0: E quindi questa è una folgorazione di fatto che è partita proprio con la chitarra, perché a volte magari iniziano a interessare ai bambini piccoli degli strumenti un po' più semplici, come il pianoforte o cose più immediate, come dire. La chitarra già presuppone una piccola preparazione in più, un minimo di preparazione in più, anche perché non c'è un immediato riscontro tra la corda, la nota e subito un risultato soddisfacente. Quindi è interessante che in verità la folgorazione sia proprio arrivata in un concerto di chitarre. E andando avanti, che cosa è successo? Qual è stata la sua formazione? Perché io ho letto qualche nome, perché chiaramente ha iniziato poi a andare in conservatorio, però ecco, mi interessa sapere proprio il suo percorso, come è proseguito da Antonio D'Alessandro, quindi in poi.
1: Certo, allora diciamo che poi è stato un vero casino, insomma. Adesso cerco di riassumere un po' tutto. Diciamo che la mia formazione principale è stata con il maestro Tampalini qua a Brescia e poi in conservatorio ad Adria. Io ho frequentato prima le sue masterclass, poi dopo mi sono spostato in conservatorio, mi sono diplomato con lui ed è praticamente il maestro a cui devo, diciamo, la mia scuola chitarristica, diciamo, il modo in cui effettivamente adesso mi esprimo dal punto di vista tecnico. E questa è la prima figura, diciamo, fondamentale della mia, insomma, preparazione. A lui è stato affiancato il mio maestro Giovanni Puddu all'Accademia di Imola in Chigiana, che mi ha trasmesso, diciamo, l'essere musicista oltre che chitarrista. A lui più che altro devo questa visione, questa io mi trovo benissimo con lui umanamente, quindi mi ha fatto fare un percorso anche umano oltre che che musicale, è la seconda, diciamo, figura fondamentale. La terza è il Mozarteum, naturalmente con Marco Tamaio. Io lo conoscevo dalle masterclass estive da ragazzino, dai suoi video su YouTube. Insomma, tutti noi ragazzi guardavamo i video dei grandi chitarristi e poi a un certo punto avevi la possibilità di studiarci assieme alle masterclass estive e quindi diventava un po' come un mito che poi avevi la possibilità di toccare con mano, vederlo, parlarci, mangiarci assieme, perché le masterclass quelle d'estate, quei 4-5 giorni in cui si passa 24 ore praticamente su 24 con questi docenti, si mangia assieme, si beve assieme, anche
0: si condivide
1: una
0: molto.
1: Esperienza, esatto, di condivisione totale. E queste sono le tre figure fondamentali dal punto di vista della chitarra. A queste poi c'è un altro grande maestro a cui devo tantissimo, che è il maestro Nazareno Carusi, con il quale ho fatto un percorso di musica da camera in duo con una soprano, Elena Sanazze, che è anche la mia ragazza, quindi c'è questa doppia cosa della musica, insomma, duo sia, diciamo, dal punto di vista musicale che anche umano. E con il maestro Carusi è stato un percorso davvero incredibile in questi anni, mi ha formato dal punto di vista cameristico, mi ha dato proprio l'idea del dialogare con altri strumenti e la visione anche a lezione della possibilità, no, di poter approfondire anche un discorso in cui magari io suonavo con la mia chitarra qualcosa, lui me lo faceva sentire col pianoforte, si parlava di musica più che di strumentalità, no? Passatemi il termine.
0: Sì, ecco. Più che di tecnica, quindi.
1: Esatto.
0: Io allora inizierei a sentirla suonare Giovanni Noventa e dunque partirei da un brano di Dionisio Aguado, Fandango Variado, opera 16, e dopo lo commentiamo insieme.

Dionisio Aguado, Fandango Variado, opera 16, suonato alla chitarra da Giovanni Noventa, a cui stiamo dedicando

0: il nostro spazio di Next Gen di questa sera. Dunque, Giovanni Noventa è un chitarrista, dicevamo, che ha ottenuto molti premi in concorsi molto prestigiosi. Stavamo parlando con lui della sua formazione, che è iniziata nel 2008 con il maestro Antonio D'Alessandro. Si è formato al Conservatorio di Adria sotto la guida di Giulio Tampalini e ha poi proseguito i suoi studi all'Universität Mozarteum di Salisburgo con Marco Tamaio. E dunque, appunto, sono molte, ma in particolare tre le figure artistiche che l'hanno formato, che hanno segnato anche la sua carriera artistica, da Antonio D'Alessandro a Giulio Tampalini, anche Marco Tamaio e anche Giovanni Puddu, con cui si è perfezionato tra il 2021 e il 2025 all'Accademia Chigiana di Siena, in cui ha ricevuto anche il diploma di merito che è destinato ai migliori studenti dell'Accademia. E abbiamo il piacere di averlo con noi al telefono, Giovanni Noventa. Bentornato.
1: Grazie.
0: Dunque, abbiamo ascoltato Fandango Variado, opera 16 di Dionisio Aguado. Magari i nostri ascoltatori non sono molto familiari con Aguado. Vuole raccontarci qualcosa di questo chitarrista e compositore?
1: Certo, Aguado è stato un grande, insomma, nostro autore diciamo, a cavallo tra il 700 e l'800. Ha scritto tantissima musica bellissima ed è stato attivo, diciamo, a Parigi. Per questo è all'interno in questo disco, per il quale diciamo che il Fil Rouge sono tutti autori che erano attivi nei primi decenni dell'Ottocento a Parigi. Appunto, ho voluto dare un taglio non dal punto di vista della nascita, diciamo, a volte si dà, che ne so, autori spagnoli, quindi un po' di sound, diciamo, spagnolo, invece che ho voluto proprio dare, diciamo, l'idea di un piccolo viaggio, una serata appunto a Parigi, un po' poter ascoltare quello che un parigino nei primi decenni dell'Ottocento poteva sentire chitarristicamente nella città che è una delle capitali mondiali della musica e della chitarra dell'Ottocento.
0: Ecco, stiamo parlando quindi del disco Une soirée à Paris, che è uscito per Movimento Classical, e infatti il Fandango Variado, opera 16 di Dionisio Aguado, è parte di questo disco. E adesso, appunto, proseguirei su questo discorso del disco. E quindi l'idea era proprio di far vivere agli ascoltatori una serata a Parigi di inizio 800, se ho capito bene.
1: Esatto.
0: Ecco, e com'è che l'ha pensato e anche com'è che l'ha portato a termine questo progetto? Perché oltre ad Aguado sono anche altri i musicisti e i lavori che ha selezionato, e magari tra poco ne ascoltiamo anche qualcun altro. Com'è che ha selezionato i lavori che poi sono presenti nel suo disco?
1: Allora, diciamo che ho fatto l'idea è nata un giorno in conservatorio. Mi trovavo con il mio insegnante, con Giulio Tampalini, e stava parlando appunto di un disco, di cosa potessi registrare. Io mi sentivo in quel periodo molto affine con il 700, l'800, volevo appunto che il mio disco diciamo, di debutto fosse su questa tipologia di repertorio. E quindi si era deciso o Parigi o Vienna come città. Allora mi ero guardato un po' gli autori, e a Parigi c'era Sor, che per me è stato uno dei più grandi, insomma, del mio strumento, e quindi mi sono lasciato convincere, insomma, di spostarmi nella capitale francese. Quindi poi ho iniziato a scegliere un po' di brani. Alcuni sono brani che erano magari per me cari, perché li sentivo da piccolo sui dischi, magari dei miei insegnanti oppure di altri chitarristi famosi, quindi ad esempio le versioni sulla Foglia di Spagna, ma anche il Fandango stesso di Aguado era una prima traccia di un disco di Giulio Tampalini, che adesso non ricordo se è salito per Amadeus o Suonare News, che avevo proprio mangiato, diciamo, da quanto avevo ascoltato,
0: Divorato.
1: e quindi è un po' questo. Poi invece c'è dentro anche uno dei primi brani che ho suonato, che è una variazione di Carcassi, e quindi ho voluto inserire anche un po' un me da piccolo, diciamo, rivisto un po' con lo sguardo di un me cresciuto, ecco.
0: Ecco, dunque io allora partirei e proseguirei questo ascolto del suo disco, di Le Soirées à un Soirée à Paris, appunto pubblicato da Movimento Classico, ascoltando proprio un brano di Fernando Sor, Le Folies d'Espagne, opera 15. Vuole dirci due parole su questo lavoro prima di ascoltarlo?
1: Certo, sentirete all'inizio il tema è il tema della follia, che è uno dei temi musicali più antichi, che poi si è sviluppato nell'epoca barocca come una passacaglia. Sono varie variazioni, diciamo, ma la cosa che lo caratterizza di più è che finisce con un bellissimo minuetto. Quindi questa è la cosa che a me piace tantissimo, insomma, di questo brano.
0: E quindi lo ascoltiamo, eseguito alla chitarra da Giovanni Noventa, Le Folies d'Espagne, opera 15 di Fernando Sor.

0: Le Folies d'Espagne di Fernando Zor, eseguito alla chitarra da Giovanni Noventa, a cui stiamo dedicando il nostro spazio Next Gen di questa sera. Giovanni Noventa, dunque, lei in generale ha pubblicato questo disco da cui è tratto il brano di Zor, che si intitola Un Soiré à Paris, pubblicato da Movimento Classical. Ecco, in generale, o in questo periodo in particolare, qual è il repertorio in cui lei si sente più a proprio agio con la chitarra?
1: Ma oddio, devo dire che dal punto di vista dello studio, in questo periodo sto studiando un po' di barocco e novecento, perché vorrei fare un progetto l'anno prossimo, sempre discografico, di un dialogo, ecco, un viaggio, diciamo, che intreccia appunto la musica barocca e il novecento chitarristico. Voglio esplorare un po' come le forme barocche abbiano, secondo me, ispirato e trasformato anche la musica moderna, quindi un gioco, insomma, di specchi tra epoche lontane, ma che secondo me sono intimamente connesse. Quindi
0: Ecco.
1: un po' questo, diciamo.
0: E quindi sta lavorando su questi due fronti, sul fronte di musica barocca e musica novecentesca contemporanea.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, a proposito dei maestri di cui parlavamo prima, ci sono delle figure che lei ha incontrato nelle sue masterclass o anche proprio come docente più a lungo termine che in qualche maniera l'hanno un po' ispirata a dedicarsi per esempio, al periodo barocco e anche al periodo contemporaneo della chitarra.
1: Ma devo dire che per il barocco ho fatto davvero un grande lavoro con Matteo Mela a Imola, che lui mi ha davvero aiutato tanto. E poi c'è Nazzareno Carusi, che in una cena, insomma, io sono anni infatti che studiavo la Ciaccona di Bach, è un pezzo che mi è sempre piaciuto tantissimo, è sempre, però l'ho sempre visto un po', diciamo, come si guarda una Cappella Sistina, diciamo, la guardi, è incredibilmente bella, è fantastica, ma non ti metteresti mai col pennello a replicare ciò che hanno fatto i grandi della storia dell'arte. Ecco, quindi gli avevo raccontato questa cosa, io erano già 5 anni che la studiavo, ma la tenevo per me. Lui mi disse di lasciar perdere, di buttarmi, anzi mi disse di portargli la lezione, ma io avevo un timore incredibile, devo dirle, avevo paura di portargliela, ecco, perché lui è molto severo, molto rigido, giustamente, quindi io avevo una paura incredibile. Comunque me la sono studiata e infine l'ho registrata, ecco, un paio di anni fa per suonare News, e vorrei inserirla, ecco, di nuovo nel mio prossimo disco, perché ho di nuovo cambiato un po' idea, ecco, su questo pezzo, alcune variazioni, insomma, le ho viste un po' in maniera differente, e quindi un po' queste due, insomma, figure. Poi dopo, naturalmente, anche tutti gli altri sono stati fondamentali, ecco, sia per il Novecento che per il Barocco, specialmente il maestro Puddu per il Novecento, ma anche Tampalini, ecco, questo è un po' il succo, ecco, diciamo.
0: Ecco, ho visto che lei ha anche studiato, si è perfezionato in una masterclass con Elliot Fisk, che è un chitarrista incredibile perché ha lavorato con Luciano Berio, a cui Luciano Berio ha dedicato la sua sequenza per chitarra, e mi chiedevo appunto se anche l'approccio di Fisk l'avesse un po' così influenzato nell'approccio alla musica novecentesca e contemporanea.
1: Ma sì, certamente. Naturalmente è stata una masterclass un po' piccola, diciamo, non ho avuto un rapporto con Elliot così come ho avuto con gli altri insegnanti, però ricordo che portai l'Omenage di De Falla, l'unico pezzo che De Falla ha scritto per chitarra, e nella prima lezione, nella seconda Turina, la Sevigliana, questa fantasia sul flamenco, che è bellissima, che è un pezzo che mi accompagna davvero da anni. Sì, è stata una masterclass incredibile, sempre per ritornare, no, a quel discorso che ci sono queste figure che si vedono, che noi, quando ero ragazzo, potevo solo sentirle nei dischi o vederle, insomma, nei video YouTube. Quando te le trovi davanti e ci puoi dialogare, è davvero qualcosa di incredibile, ecco.
0: C'è qualcuno di questi maestri che lei ha incontrato e che magari appunto seguiva da video, dischi e che in qualche maniera l'ha ancora di più sorpresa, oppure che magari l'ha un po' delusa, una volta che ci ha avuto a che fare come allievo a livello di scambi musicali, di consigli.
1: Ma delusioni sì, ci sono state, ma naturalmente non posso dirle, ecco, qui. Però invece dall'altro punto di vista, di invece qualcuno che vedevo nei video e poi l'ho potuto conoscere, un altro insomma è stato Marcin Dilla, che davvero, quando io già lo reputavo un chitarrista incredibile nei video, quando ci ho potuto studiare a Imola ho capito che è ancora più incredibile di quello che in realtà si vede, ecco, nei video, si ascolta nei dischi.
0: Ecco, e anche a livello di, come dire, rapporto con i suoi colleghi, in queste occasioni lei diceva c'è grande condivisione nelle masterclass, soprattutto quando si tratta di masterclass estive dove tutti quanti vi ritrovate o ci ritroviamo in quanto musicisti a convivere in pochi spazi magari, ma anche a condividere i momenti delle cene, dei pranzi e magari anche le ansie di lezioni o anche di concerti, di concorsi. Che tipo di ambiente è quello dei chitarristi che lei frequenta? È un ambiente di, come dire, di solidarietà, dove c'è una collaborazione, oppure c'è molta competizione come in tutti gli altri ambienti musicali, diciamo?
1: Ma diciamo che va da persona a persona, nel senso che la competizione c'è sempre stata, sempre ci sarà. Il mondo della chitarra è un mondo piccolo, quindi si fa presto a conoscersi in fretta un po' tutti, non siamo un mondo grandissimo e purtroppo diciamo che non siamo un mondo apertissimo, ecco. Siamo abbastanza, almeno una volta, anche quando ero piccolino, era abbastanza chiuso. Adesso si sta facendo tanto per aprire anche ad altri strumenti e tutto, quindi un po' di ventata di aria fresca sta arrivando fortunatamente. La condivisione nelle masterclass c'è sempre stata. Secondo me non è un brutto ambiente dal punto di vista umano, anche con i ragazzi io mi sono sempre trovato bene, poi naturalmente c'è sempre qualcuno con cui si va più d'accordo e qualcuno con cui si va meno d'accordo umanamente parlando.
0: Certo. Dunque, Giovanni Noventa, io andrei avanti ad ascoltarla e passerei adesso a un altro brano del disco Un Soirée à Paris, ovvero a Les Soirées d'Auteuil, opera 23 di Napoléon Coste.

0: Napoleon Coste, Les Soirées d'Auteuil, opera 23, eseguito alla chitarra da Giovanni Noventa, a cui stiamo dedicando lo spazio di Next Gen di questa sera e che è collegato con noi al telefono. Giovanni Noventa, questo brano è sempre parte del suo disco Une Soirée à Paris. Perché ha deciso di inserirlo nel progetto?
1: Questo pezzo mi è sempre piaciuto tantissimo perché ha queste due parti, in due, diciamo, piccoli, non movimenti, ma due momenti, diciamo, inizia con una serenata che è di grande fascino, un andantino, e poi ha questo scherzo brillante che un po' cambia il mood proprio di tutta quest'opera. È un po'. L'ho voluto inserire anche perché in questo viaggio, diciamo, tra le sonorità di Parigi, questa è proprio una serata che racconta musicalmente cosa sentiva appunto Coste in questo quartiere, che all'epoca era tra l'altro un comune vicino a Parigi. E quindi ho voluto proprio anche dedicarle un po' il titolo del mio disco, che gioca un po' con la soirée, no? Invece che soirée Auteuil, soirée a Paris, per ampliare un po', insomma, questa cosa, ma ecco, mi sembrava carino, insomma, questo pezzo, a me piace molto, ecco, devo
0: Sì,
1: dire.
0: si adattava perfettamente infatti all'idea del disco. Dunque, noi la stiamo ascoltando come chitarrista solista, però lei ha fatto anche molta musica da camera. Prima ci raccontava del duo che ha con la sua compagna e poi il fatto anche che ha studiato con Nazareno Carusi al conservatorio Antonio Buzzolla. Quindi è un camerista, però ha avuto, oltre all'esperienza solistica, all'esperienza di musicista da camera, anche quella di solista con orchestra, che appunto è avvenuta al Festival Chitarristico Internazionale Omaggio a Leo Brauer. Io volevo chiederle qual è la veste in cui si sente più a suo agio.
1: Oddio, devo dire che entrambe, cioè tutte e tre le vesti, diciamo, mi trovo molto mio agio. Sono tre versioni completamente diverse di me stesso, perché solista è bello perché decidi un po' tutto te, il programma, dai proprio tutto te stesso, è un po' mettersi a nudo, no? Di fronte al pubblico. La musica da camera è condivisione, quindi è un gioco di intesa tra due, tre, quattro persone, ecco, che giocano, si divertono tra di loro, un po' come un cuore che batte, ne battono due, si incrociano e cercano un po' di allinearsi tutti assieme. E poi invece il solista con l'orchestra è proprio il coronamento, credo, un po' per tutti gli strumenti, insomma, poter dialogare con un'orchestra, con quel peso, insomma, sonoro che ti arriva da dietro, che ti avvolge, ti sostiene, ti butta, insomma, in avanti, è bellissimo. Lì avevo suonato, tra l'altro, la Fantasia, quella per un gentilombra di Rodrigo. Mi ricordo, mi ero divertito da matti. Poi in seguito ho fatto anche i concerti di Carulli, quindi un'altra tipologia di orchestra diversa, un'orchestra solo d'archi, quindi un mondo completamente diverso. Però sì, forse la veste più, diciamo, più bella, più divertente è quella da solista con l'orchestra, anche perché ti senti molto appagato, insomma, sei in cartellone da solo, c'è il tuo nome con l'orchestra,
0: E
1: fa piacere, ecco, diciamo.
0: quindi lei sta cercando di portare avanti un po' tutte queste tre vesti di solista, di camerista e anche di solista con orchestra, possibilmente, dico.
1: Sì, mi piacerebbe, ecco, questo sarebbe il mio sogno, naturalmente, dopo bisogna vedere un po' la vita, quello che ti porta e cosa ti regala, però sì, il sogno sarebbe quello di riuscire, ecco, a fare tutte e tre le cose e divertirmi, insomma, sempre, questa è la cosa fondamentale.
0: Giovanni Noventa, lei è molto giovane, però se dovesse guardarsi indietro oggi, qual è il momento più emozionante della sua vita musicale finora? Qual è stato?
1: Beh, devo dire proprio quel concerto lì con Brauer, con l'orchestra, ecco, avere la possibilità di vedere, tra l'altro, un po' un dio, no, nel nostro mondo, un po' come avere per un cantante lirico Verdi, no, in prima fila, poter eseguire la prima volta con un'orchestra, io cioè, lo tengo sempre nel cuore. Ho, tra l'altro, appeso nello studio il libretto di sala di quel giorno che mi fece autografare da Brouwer quando venne poi dietro, quando nella sagrestia dove eravamo con la chitarra e tutto a farci i complimenti. Insomma, lo conservo con molto affetto.
0: E avete avuto degli scambi anche con Leo Brouwer in quell'occasione, quindi?
1: Sì, è rimasto tutta la giornata con noi perché festeggiavamo il suo 80° compleanno che era, l'aveva compiuto poco tempo prima. Era venuto in Italia per questo tour, è stato ad Adria, poi a Parma e a Milano, se non ricordo male. E lì ad Adria allora gli avevamo dedicato una giornata, la mattina avevamo fatto lezione con lui. Io ero studente del conservatorio all'epoca, avevano scelto alcuni migliori, diciamo, studenti, e avevamo fatto una lezione con lui con i brani, insomma, sempre suoi, del compositore. E il pomeriggio aveva fatto una conferenza, quindi aveva parlato, poi aveva preso, ricordo che aveva preso da parte me e gli altri solisti con l'orchestra per parlarci, farci in bocca al lupo. Fino all'ultimo non sapevamo, ecco, se sarebbe venuto, ecco, al concerto della sera, che era in suo onore, però era stanco. Poi c'era con lui, ricordo, una sorta di manager, diciamo, che non ci dava moltissime aspettative, ecco, diceva continuamente che, insomma, avrebbero visto poi se la sentiva, se non era stanco, se veniva al concerto o no. Invece poi l'abbiamo visto lì in prima fila, quindi è stato molto, molto emozionante, anche perché fino all'ultimo, ecco, eravamo così indecisi, speravamo, ecco, che effettivamente venisse. È stato carinissimo a esserci fino in fondo, a venire a farci complimenti alla fine. Davvero una persona fantastica, devo dire.
0: Beh, quindi è un ricordo veramente indelebile questo, non solo il debutto con l'orchestra, ma anche la presenza di questo grande, grande musicista. Dunque, Giovanni Noventa, io andrei avanti con gli ascolti e ascolterei quindi l'ultimo brano che abbiamo scelto dal disco Un Soiree à Paris, ovvero la sonata in do minore numero 33 di Niccolò Paganini, che quindi ascoltiamo eseguito da lei, Giovanni Noventa.

0: Niccolò Paganini, sonata in Do minore numero 33, suonata alla chitarra da Giovanni Noventa, a cui stiamo dedicando lo spazio Next Gen di Radio 3 Suite. Giovanni Noventa, prima di salutarci, cos'è che l'attende nei prossimi mesi? Vuole condividere con noi progetti futuri che ha?
1: Allora, diciamo che nei prossimi mesi ho un concerto, adesso proprio fra un mese, con il saxofonista Alessandro Fontanella, con cui faremo un programma che va dal Sud America alla Spagna, quindi passando da Piazzolla, Villalobos, Pons, ci spostiamo su Granados, García Lorca con le canzoni spagnole antiche, quindi questo viaggio un po' latino, diciamo. E invece poi più avanti, dopo l'estate, un altro progetto in cui sto spendendo molto tempo, in cui credo tanto, che è un trio, il mio duo, insomma, con la mia compagna, si è arricchito della preziosa collaborazione del maestro Alessandro Simoncini al violino, e quindi facciamo questo programma tutto italiano che va da Paganini per chitarra e violino, quindi la sonata concertata, il cantabile e il centone, una selezione insomma di sonate al centone, e poi ci spostiamo nelle romanze da camera di Bellini e di Verdi, quindi la voce si aggiunge alla chitarra e al violino e cerchiamo di dare insomma questo clima un po' più magari intimistico, con questa trascrizione insomma per chitarra, e questo è un progetto in cui devo dire che mi piace molto, anche perché Paganini mi piace tantissimo, e quindi sono molto molto felice di poterlo, ecco, concretizzare tra settembre e dicembre. Insomma, questo è il periodo di 4-5 concerti che abbiamo in trio.
0: E come si chiama la sua compagna? Vuole ricordarci il nome?
1: È Elena Sanazze.
0: Perfetto, d'accordo, così abbiamo tutti gli elementi del certo. Progetto. Noi abbiamo ascoltato brani dal suo disco Un Soirée à Paris, pubblicato da Movimento Classical, però ci salutiamo con un brano che le è caro, ovvero con la Ciaccona di Johann Sebastian Bach, dalla seconda partita in re minore per violino solo, e ne parlavamo prima della Ciaccona, quindi del fatto che lei l'ha studiata ed è qualcosa che sente molto vicino, insomma, alle sue corde, alla sua sensibilità. Come mai l'ha scelta come brano caro?
1: Ah, perché davvero è il brano che forse ritengo il brano che adoro di più nella storia della musica, proprio è quello che sento, non so come spiegare, ma diciamo che ognuno di noi ha delle corde interiori, no? Diciamo passatemi questa metafora, e ogni pezzo muove, diciamo, come la chitarra muove alcune corde dell'anima, e questo pezzo a me riesce a muoverle tutte, dal questo inizio, poi si muove sempre di più le variazioni, entra questo sorta di corale in maggiore, poi finisce concitato, ritorna al tema iniziale, qualcosa di sublime, un po' come per chi crede, chi ha fede, no? Si dice che ogni tanto Dio parla anche e canta attraverso magari la musica di alcuni compositori, chi è più credente, chi è meno credente. Io non sono credentissimo, però devo dire che con Bach e anche con Mozart posso dire che forse esiste qualcosa, ecco, di più alto di noi. Non è solo talento, non si può semplicemente dire che ci sono persone che nascono con un talento in più, c'è qualcosa forse universalmente più alto di noi che forse comunica, ecco, con alcune persone, e ci regala insomma queste perle di cui la Ciaccona, ecco, è forse la perla più bella, ecco.
0: E dunque ascoltiamola, la Ciaccona, dalla partita numero 2 in re minore per violino solo, eseguita da Hilary Hahn. Io la ringrazio molto, Giovanni Noventa, per essere stato con noi questa sera a Radio 3 Suite.
1: Ma ringrazio io voi per lo spazio che mi avete dedicato, vi ringrazio davvero di cuore.
0: Grazie mille e in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.

Ed era l'inizio della ciaccona dalla partita numero 2 in re minore per violino solo di Johann Sebastian Bach, eseguita da Hilary Hahn, brano caro di Giovanni Noventa, chitarrista che è stato il protagonista dello spazio Next Gen di questa sera di Radio 3 Suite. E dunque sono le 23:58 e 19 secondi e siamo in chiusura. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fiore Liborio e Luca De Ioris, in regia Giorgio Spolverini, al microfono Luisa Santacesaria. Io vi saluto e lascio la linea a Battiti.

nascondersi di un piccolo punto. Rinnovare. E poi ancora quel punto.

Le cavalcate di Fanny ricominciarono già il giorno seguente. Ed essendo una mattina piacevole, molto meno calda delle ultime, Edmund nutriva fiducia che la ragazza avrebbe ben presto recuperato quanto aveva perso in salute e in piacere. Mentre lei era via, arrivò Mr. Rushworth per accompagnare la madre, che, venuta per essere cortese, intendeva mostrare la sua cortesia, in particolare sollecitando la realizzazione del progetto di recarsi in visita a Sotherton. Quel progetto era stato lanciato 2 settimane prima, ma essendo stata lei assente da casa per tutto quel periodo, era stato accantonato. Mrs. Norris e le sue nipoti erano tutte molto contente che venisse ripresentato. Fu proposto per qualche giorno dopo e accettato, purché Mr. Crawford non avesse altri impegni. Le signorine presero atto di questa condizione e, anche se Mrs. Norris era pronta a garantirne la partecipazione, loro non vollero che si prendesse quella libertà con i rischi che comportava. E infine, su suggerimento di Miss Bertram, Mr. Rushworth si rese conto che la cosa migliore da farsi era andare lui stesso, seduta stante alla canonica, far visita a Mr. Crawford e chiedergli se quel mercoledì per lui sarebbe andato bene. Prima del suo ritorno arrivarono Mrs. Grant e Miss Crawford. Erano uscite di casa qualche tempo prima e, avendo seguito un percorso diverso per giungere lì, non l'avevano incontrato. Erano però certe che avrebbe trovato Mr. Crawford in casa. Si toccò ovviamente l'argomento del progetto della gita a Sotherton. Per la verità era pressoché impossibile che si parlasse di altro, perché Mrs. Norris era entusiasta dell'idea e Mrs. Rushworth, donna cortese, corretta, manierata e pomposa, che non pensava ad altro che agli interessi suoi e del figlio, non aveva ancora rinunciato a insistere perché Lady Bertram partecipasse. Lady Bertram continuava a declinare l'invito, ma il modo pacato che aveva di rifiutare lasciava Mrs. Rushworth convinta che desiderasse andare, fino a quando le parole più numerose e il tono più alto di Mrs. Norris le fecero capire come stavano le cose. «Sarebbe una gran fatica per mia sorella, troppa fatica, ve l'assicuro, mia cara Mrs. Rushworth. 10 miglia all'andata e 10 al ritorno, capite? Dovrete rinunciare alla presenza di mia sorella in questa occasione e accettare quella delle nostre 2 care ragazze e di me senza di lei. Non c'è altro luogo al di fuori di Sotherton che potrebbe farle desiderare di arrivare così lontano, ma non è proprio possibile. Avrà la compagnia, sapete, di Fanny Price, per cui andrà tutto bene. E quanto a Edmund, visto che non è qui a parlare per sé, vi assicuro io che sarà felicissimo di unirsi al gruppo. Lui può andarci a cavallo, è chiaro. Costretta ad accettare l'idea che Lady Bertram rimanesse a casa, Mrs. Rushworth non poté non rammaricarsene. La mancata compagnia di sua signoria era un grosso contrattempo e per lei sarebbe stato un grandissimo piacere vedere anche la signorina Miss Price, che non era mai stata a Sotherton, ed era un gran peccato che non potesse conoscere il posto. «Oh, siete molto gentile! Siete la gentilezza in persona, mia cara signora!» esclamò Mrs. Norris. «Ma quanto a Fanny, avrà tutte le occasioni di vedere Sotherton. Ha tanto tempo davanti a sé e che ci vada adesso è fuori questione. Lady Bertram non può assolutamente fare a meno di lei. Oh no, non posso rimanere qui senza Fanny!» Mrs. Rushworth, convinta com'era che tutti loro non desideravano altro che vedere Sotherton, passò oltre, includendo Miss Crawford nell'invito. E benché Mrs. Grant, che non si era presa il disturbo di andare a far visita a Mrs. Rushworth quando era arrivata sul posto e declinasse l'invito per sé, era ben lieta di assicurare ogni piacere alla sorella. E Mary, adeguatamente incoraggiata e sollecitata, non impiegò molto ad accettare quella cortesia. Mr.
Rushworth tornò vincitore dalla sua missione alla canonica ed Edmund fece la sua apparizione giusto in tempo per apprendere che cosa era stato organizzato per quel mercoledì e per accompagnare Mrs. Rushworth alla carrozza e le altre due signore fino a metà del parco. Quando rientrò nella sala da pranzo, trovò Mrs. Norris che cercava di decidere se fosse o meno auspicabile che Miss Crawford facesse parte della compagnia, nel dubbio che il calesse del fratello potesse essere già pieno senza di lei. Le signorine Bertrand risero all'idea, assicurandole che il carrozzino poteva contenere benissimo 4 occupanti, senza contare il posto a cassetta dove una di loro poteva sedere accanto a lui. «Ma perché usare la carrozza di Crawford?» domandò Edmund. «O comunque solo la sua? Perché non quella di mia madre? Io, quando si è cominciato a parlare della cosa l'altro giorno, non riuscivo a capire perché mai la visita di una famiglia non fosse fatta con la carrozza di famiglia». «Come?» esclamò Giulia. «Andare stipate in 3 dentro un carrozzino chiuso con il caldo che fa quando potremmo avere delle sedute in un calesse? No, mio caro Edmund, non se ne parla nemmeno!» «E poi», disse Maria, «Mr. Crawford ci tiene a essere lui ad accompagnarci, ne sono sicura. Quello che ha detto lo considererà una promessa». «E mio caro Edmund», aggiunse Mrs. Norris, «usare 2 carrozze quando può bastarne una sarebbe un inutile disturbo. E resti tra noi, il nostro cocchiere non ama troppo il percorso tra qui e Sotterton. Si lamenta sempre che quelle stradine così strette gli graffiano i fianchi della vettura e sapete bene che non piace a nessuno l'idea che Sir Thomas, quando tornerà, trovi tutta la vernice grattata via». «Questo non sarebbe un motivo molto cortese per usare quella di Mr. Crawford», disse Maria. «Ma la verità è che Wilcox è un vecchio balordo che non è capace di guidare. Posso assicurarvi che mercoledì non troveremo alcun inconveniente in quelle strette stradine». «Non c'è nessuna scomodità, penso, niente dispiacevole», disse Edmund, «a viaggiare a cassetta nel calesse». «Spiacevole!» esclamò Maria. «Ma come? A quanto ne so è ritenuto generalmente il posto migliore. Non c'è paragone quanto alla vista del paesaggio di cui si gode. Probabilmente Miss Crawford sceglierà lei stessa il sedile a cassetta». «Allora non c'è niente che impedisca a Fanny di venire con voi. Sicuramente avrete un posto per lei». «Fanny?» ripeté Mrs. Norris. «Mio caro Edmund, non è proprio previsto che venga con noi. Lei rimarrà con la zia. L'ho già detto a Mrs. Rushworth, non è invitata». «Immagino, signora», disse lui rivolgendosi alla madre, «che non abbiate altro motivo per desiderare che Fanny non partecipi alla gita se non quel che riguarda voi stessa, la vostra comodità. Se poteste fare a meno di lei, non vorreste che rimanesse a casa, vero?» «Certamente no, ma non posso fare a meno di lei». «Potete, se a casa con voi rimarrò io, come intendo fare». Questa dichiarazione provocò un coro di esclamazioni contrariate. «Sì», continuò lui, «non è necessario che io venga e ho tutte le intenzioni di rimanere a casa. Fanny ha un gran desiderio di vedere Sotterton, so che lo desidera moltissimo. Non gode spesso di gratificazione di questo genere e sono sicuro, signora, che vi renderebbe felice concederle adesso tale piacere, vero?» «Oh sì, molto felice, se tua zia non ha obiezioni». Mrs. Norris fu prontissima a presentare l'ultima obiezione che le era rimasta, e cioè il fatto di aver garantito come fatto sicuro a Mrs. Fanny non sarebbe potuta andare e quindi l'imprevista comparsa della ragazza le sembrava una difficoltà impossibile da superare. Sarebbe stata una cosa troppo strana, qualcosa di così poco corretto, così al limite della mancanza di riguardo per Mrs. Rushworth, il cui comportamento era un tale modello di buona educazione e di rispetto che lei francamente non si sentiva alla sua altezza. Mrs. Norris non nutriva una particolare tenerezza per Fanny e non provava mai il desiderio di procurarle un qualche piacere. Ma la sua opposizione a Edmund adesso derivava più che altro da quanto era affezionata a quel progetto, perché era un suo progetto.
sentiva di aver organizzato tutto alla perfezione e che ogni modifica non poteva che peggiorare le cose. E dunque, quando Edmund le rispose, cosa che fece quando lei si mostrò disposta ad ascoltarlo, che non era il caso che si angustiasse per Mrs. Rushworth, perché lui aveva avuto occasione, mentre l'accompagnava alla porta, di accennare a Miss Price come probabile partecipante alla gita e aveva subito ricevuto un invito pienamente esplicito per la cugina, Mrs. Norris si sentì troppo contrariata per accettare la cosa con buona grazia e non disse altro che va bene, come vuoi tu, fa a modo tuo, sta pur certo che a me non importa niente. Sembra molto strano, disse Maria, che tu resti a casa al posto di Fanny. Certo che dovrà esserti assai riconoscente, aggiunse Giulia, affrettandosi a lasciare la stanza mentre parlava, appena si rese conto che sarebbe stato suo dovere offrirsi di rimanere lei a casa. Fanny si sentirà tanto riconoscente quanto richiede l'occasione. Fu tutto ciò che rispose Edmund e l'argomento si chiuse lì. In realtà per Fanny, quando seppe del programma, la gratitudine fu molto più grande della contentezza. Avvertiva la bontà di Edmund con tutta la sensibilità di cui il cugino, ignaro della profondità dell'affetto che lei sentiva per lui, potesse mai essere consapevole. Ma il fatto che a causa sua Edmund dovesse rinunciare a un piacere le dava pena e vedere Sotherton senza di lui non le avrebbe procurato alcuna soddisfazione.

Il successivo incontro tra le due famiglie di Mansfield Park produsse un'altra modifica del programma, una modifica che riscosse la generale approvazione. Mrs. Grant si offrì di tenere lei compagnia a Lady Bertrand quel giorno al posto di suo figlio e il dottor Grant le avrebbe raggiunte a cena. Lady Bertrand era molto contenta di questa sistemazione e le ragazze avevano ritrovato il buon umore. Lo stesso Edmund era molto grato per quella soluzione che gli restituiva la sua parte nella visita. E Mrs. Norris la ritenne un'idea eccellente nel momento in cui Mrs. Grant la espose, l'aveva sulla punta della lingua e stava proprio per proporla lei stessa. Il mercoledì si presentò come una bella giornata e poco dopo colazione arrivò il calesse con Mr. Crawford che accompagnava la sorella. E dal momento che ognuno era pronto, non c'era da aspettare altro che Mrs. Grant smontasse e le altre prendessero posto. Il posto di tutti i posti, il sedile più invidiato, il posto d'onore non era stato assegnato. Chi era la fortunata a cui sarebbe toccato?

Mentre ognuna delle signorine Bertrand meditava sul modo migliore per assicurarselo, senza apparentemente far torto alle altre, la questione fu risolta da quanto disse Mrs. Grant scendendo dalla vettura. «Visto che siete in cinque, sarà meglio che una di voi segga accanto a Henry. E poiché recentemente ti ho sentito dire, Giulia, che desideravi imparare a condurre il calesse, penso che questa sia una buona occasione per prendere una prima lezione». Fortunata Giulia. Sfortunata Maria. La prima era seduta a cassetta già un attimo dopo, l'altra prese posto all'interno, cupa e mortificata. E il calesse si mosse tra gli auguri di buon viaggio delle due signore che rimanevano lì e i latrati di Pug in braccio alla padrona. Il loro percorso copriva un piacevole territorio e Fanny, i cui spostamenti non erano mai stati troppo estesi, presto si trovò in un paesaggio sconosciuto e fu molto contenta di osservare tutto ciò che le risultava nuovo e di ammirare tutto ciò che le sembrava bello. Non venne spesso invitata a partecipare alla conversazione delle altre, né lo avrebbe desiderato. Abitualmente i suoi pensieri e le sue riflessioni erano per lei la migliore compagnia, e nell'osservare l'aspetto della campagna, l'andamento delle strade, la differenza del suolo, lo stato delle coltivazioni, le casette, il bestiame, i bambini, provava un piacere che più grande sarebbe potuto essere solo se avesse avuto vicino Edmund con cui parlarne. Questo era l'unico punto in comune tra lei e la signora che le era seduta accanto. In tutto, tranne che nell'apprezzamento di Edmund, Miss Crawford era completamente diversa da lei. Non aveva nulla della delicatezza di gusto, di mente o di sentimenti di Fanny. Vedeva la natura inanimata, con scarso spirito di osservazione. La sua attenzione era tutta dedicata a uomini e donne. I suoi talenti si esercitavano tutti in ciò che è vivace e superficiale. Nel voltarsi a guardare verso Edmund, tuttavia, quando dietro di loro c'era un tratto di strada rettilineo o quando lui si avvicinava avanzando su una ripida salita, le due erano perfettamente unite e più di una volta un «Eccolo!» eruppe contemporaneamente da entrambe.

Per le prime 7 miglia il viaggio di Maria Bertram fu tutt'altro che confortevole. La sua visuale terminava sempre sulla scena di Mr. Crawford e sua sorella seduti fianco a fianco in piena conversazione e allegria. E vedere il profilo espressivo di lui solo quando si voltava per sorridere a Julia o cogliere la risata di questa era una perpetua fonte di irritazione che il suo senso di correttezza poteva solo tenere a bada, ma nulla di più. Quando Julia si girava verso di loro, aveva sempre un'aria di grande felicità e quando parlava lo faceva con il più gran buon umore. La vista che aveva lei del paesaggio era una meraviglia. Avrebbe tanto voluto che potessero vederlo così anche loro, eccetera, ma l'unica offerta di scambiarsi di posto la rivolse a Miss Crawford, mentre si avvicinavano al culmine di una lunga collina. E l'invito non fu più pressante di così. «Qui c'è un bel tratto di campagna. Vi proporrei di prendere il mio posto, ma immagino che non vorreste farlo per quanto io possa insistere». E Miss Crawford non ebbe neppure il tempo di rispondere prima che riprendessero a muoversi a un'andatura più sostenuta. Quando arrivarono nella zona di Sotherton, le cose si misero meglio per Maria Bertram, che aveva, come suol dirsi, due frecce al proprio arco. Aveva sentimenti pro Rushworth e sentimenti pro Crawford. E ora che erano vicini a Sotherton, i primi producevano un effetto più consistente. La levatura di Mr. Rushworth era anche la sua. Non poteva spiegare a Miss Crawford che quei boschi fanno parte di Sotherton. Non poteva dirsi disinvoltamente al corrente del fatto che ora a destra e a sinistra della strada è tutta proprietà di Mr. Rushworth senza avvertire un senso di euforia nel cuore. Ed era un piacere che cresceva quanto più si avvicinavano alla villa centrale della proprietà, antica residenza feudale della famiglia, con tutti i suoi diritti di signoria e di baronato. «Adesso la strada non è più dissestata, Miss Crawford. Le scomodità del nostro viaggio sono finite. Il resto del percorso è perfettamente agevole. Opera di Mr. Rushworth, che ha provveduto a renderlo tale appena ereditato la tenuta. Qui è inizio il villaggio. In realtà quelle casupole sono un orrore. Il campanile della chiesa è giudicato di notevole bellezza. Secondo me è una fortuna che la chiesa non sia troppo vicina alla casa grande, come spesso avviene nei luoghi antichi. Le campane devono essere una seccatura terribile. Quella è la canonica, una linda casetta, e a quanto mi dicono il pastore e sua moglie sono persone molto per bene. E quelli sono ospizi per i poveri, fatti costruire da qualcuno della famiglia. A destra c'è l'abitazione del fattore, un uomo molto decoroso. Adesso ci stiamo avvicinando ai cancelli del parco, ma abbiamo da percorrere ancora quasi un miglio al suo interno. Da questa parte non è tanto male, come vedete, c'è qualche albero piuttosto bello, ma la posizione della casa è assai infelice. Proseguiremo in discesa per mezzo miglio, ed è un peccato, perché non sarebbe un brutto posto se nell'avvicinarsi la vista fosse migliore. Miss Crawford non si mostrava affatto restia ad ammirare il posto. Intuiva perfettamente i sentimenti di Miss Bertram e si faceva un punto d'onore di sostenerla al massimo nel piacere della giornata. Mrs. Norris era entusiasta e loquace e persino Fanny aveva qualcosa da dire per esprimere la sua ammirazione e veniva ascoltata con benevolenza. I suoi occhi coglievano con fervore tutto ciò che rientrava nel loro raggio. E dopo aver fatto un po' di fatica per raggiungere una veduta della casa e aver osservato che era un edificio che non le era possibile guardare senza un senso di rispetto, aggiunse: «Ma dov'è il viale? La casa è orientata verso est, mi sembra. Il viale quindi dovrebbe essere alle sue spalle. Mr. Rushworth parlava del lato occidentale». «Sì, è proprio dietro la casa. Inizia a una certa distanza e sale per mezzo miglio fino al confine della proprietà. Da qui se ne vede una parte, qualcosa delle piante più lontane, sono tutte querce». Adesso Miss Bertram poteva parlare con piena competenza di ciò di cui, quando Mr. Rushworth le aveva chiesto la sua opinione, non sapeva nulla. E il suo spirito era spumeggiante per tutta quella felicità quando si fermarono davanti all'ampia scalinata dell'ingresso principale.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Johann Pachelbel, canone in re maggiore, concerto Köln, diretto da Laurence Equilbet.